Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire

Alexa, metti Arte Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Arte Radio, il sogno continua. Where?

0: Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warm people.
8: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

0: music.
1: All day, every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
4: Art Radio Prima.
5: Art Radio Prima.
4: Tutte le radio hit del momento.
6: In esclusiva per te.
0: More music.
7: We need to warn people.
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: Doing the best with what I have.
12: David Bowie's new single, Thursday's Child.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Così è cos'ha, Radio Show su Art Radio.
1: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'Astro Sex e il nostro Good Vibes.
0: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

vita ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Vorrei questo maglione rosso, o forse blu, hai il 90% di sconto, giusto?
2: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21, su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

Non sono insicuro che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sedi a squarciagola, non finiva.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla 91 Roma, aeroporto di Fiumicino, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada 12 Roma-Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. Per ascoltare Art Radio puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Ciao a tutti amici, sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto
1: su Art Radio ogni sabato alle 10
0: con Scappati in Casa, il programma con tanta bella musica, con le notizie più virali dei social e poi come può mancare il nostro gioco, l'identikit di Scappati in Casa e poi ancora la classifica, l'oroscopo, quindi 12 segni dal peggiore al migliore della settimana. Questo è molto altro solo su Scappati in Casa. Un abbraccio, vi aspetto, ciao!

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Stai ascoltando Art Radio. Hands up.
1: Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana: Acquario creativo, Scorpione emotivo. E il Leone: non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine, riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone, hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci, il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli, guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione, l'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità. Ed è tutto per questa settimana. Vi diamo l'appuntamento alla prossima. Un grande abbraccio dalle stelle. Un bacio dalla vostra Amy.

Yuri Gagarin era stato il primo uomo nello spazio, 12 aprile 1961 a bordo della navicella sovietica Vostok 1. Compì un'orbita completa intorno alla Terra in 108 minuti. La sua frase celebre «La Terra è blu ed è bellissima» cambiò per sempre la storia umana. Buon viaggio a tutti i nostri radioascoltatori, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

Oggi il nostro segnale streaming si stacca dalla Terra per portarvi a 384.400 km di distanza. Parliamo di Luna, parliamo di spazio, di quell'incredibile epopea umana che è stata la corsa al cosmo negli anni 60 e 70. Un'epoca di sfide geopolitiche, ma soprattutto di visionari, che hanno guardato il cielo decidendo che non era più un limite.

Allacciate le cinture, iniziamo questo viaggio nello spazio profondo con un pezzo uscito proprio nel luglio del 1969, pochissimi giorni prima dell'allunaggio dell'Apollo 11. Il Duca Bianco, David Bowie, il suo intramontabile Space Oddity.

David Bowie fu ispirato nella scrittura di questo brano per aver visto 2001 Odissea nello spazio. Ha ammesso che l'ha scritto sotto l'effetto di stupefacenti, a tal punto che pensava di essere un astronauta anche lui. Pensate che durante i giorni dell'allunaggio la BBC vietò l'uso di questo brano perché poteva portare sfortuna agli astronauti, potevano fare la fine di Major Tom. Ma ironizzando, quando seppero che gli astronauti erano sani e salvi, la misero come sottofondo per parlare della Luna.

La corsa spaziale che ha portato l'uomo sulla Luna, sta prevedendo di portarlo su Marte, è molto legata alla tecnologia. Il computer di bordo dell'Apollo 11, l'Apollo Guidance Computer, aveva una memoria RAM di 4 kilobyte e una memoria ROM di 72 kilobyte. Per fare un paragone, lo smartphone che avete in mano adesso, mentre ci state ascoltando, è 7 milioni più potente del computer che ha guidato Armstrong Buzz Aldrin sulla Luna. Un vero e proprio miracolo tecnologico. Oggi con 4 kilobyte non apri nemmeno il cancello elettrico col telecomando. L'importante è sognare. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi. Avete messo il cuoricino allo speaker?

Uno dei brani più celebri e iconici dei REM, Man on the Moon. Automatic for the People era il 33 giri del 1992. Parlare di spazio è impossibile non parlare di cinema. Se volete fare una maratona cinematografica vi do tre film. First Man, che racconta il lato intimo, umano e claustrofobico di Neil Armstrong. Poi c'è il super classico Apollo 13 col famoso Houston, abbiamo un problema. L'avessi detto io non sarei stato credibile. E poi c'è uno splendido documentario su Netflix sull'Apollo 11 realizzato interamente con i filmati di repertorio a 70 mm. Filmati originali NASA. È spettacolare. Come direbbe un mio caro amico, è pazzesco.

Una telefonata interstellare tra una donna e suo marito nello spazio profondo, fa l'astronauta, ma la voce metallica dice che le nuvole tagliano il segnale. Il prossimo passaggio sarà next year, l'anno prossimo. Correva il 1985, questa era la Rubber Band, Close, Across the Moon, le nuvole attorno alla luna. Adesso vi racconto la storia di Capricorn One. È un film che ha segnato l'immaginario collettivo decenni di teorie di complotto. Il complotto dell'allunaggio. Un cult del 1977.

La trama di questo film è una bomba di tensione. La prima missione umana verso Marte sta per fallire prima ancora di partire a causa di un difetto letale del sistema di supporto vitale. Per non perdere i finanziamenti miliardari del Congresso e per salvare la faccia, i vertici della NASA decidono di scenare la missione. Mandano il razzo vuoto. Rapiscono i 3 astronauti. C'era anche O.J. Simpson nel cast. Li costringono a recitare su un set cinematografico allestito in una base militare dell'esercito. Davanti alle telecamere fingono lo sbarco sul pianeta rosso. Fin qui tutto bene. Ma il bello, tra virgolette, arriva quando la capsula spaziale vuota al ritorno brucia durante il passaggio nell'atmosfera. Tutto il mondo sa che i 3 astronauti sono morti, ma loro sono vive vegeti nel deserto e diventano testimoni scomodi, persone da eliminare a tutti i costi. Inizia così una caccia all'uomo spietata con gli astronauti in fuga nel deserto e gli elicotteri sopra. Immaginate la scena. È un thriller straordinario, 1977. È rimasto nella storia perché pochissimi anni dopo lo scandalo del Watergate uscì questo film, intercettando perfettamente la sfiducia dei cittadini americani nel sistema e nelle istituzioni. E se avessero fatto la stessa cosa sulla Luna? Ma cosa si mangia in orbita? Cosa mangiavano sull'Apollo 11?

Duran Duran 1984. L'epoca dei voli spaziali con gli shuttle. Beh, in orbita mangiavano tranne roba tecnologica come si usa adesso. Addirittura Buzz Aldrin portò con sé un piccolo kit di pane e vino e un calice d'argento per celebrare una comunione privata dopo l'allunaggio. Ovviamente la NASA, per non scontentare nessuno, non ne fece parola. Forse c'era qualche ritorsione cosmica in arrivo.

Viaggiando Night and Day, the show con Saverio Lombardi. Scaricate l'app, metteteci un cuoricino. Se vi capita di andare sulla Luna, ricordate poi di lavare i vestiti. Armstrong e Aldrin dissero che la polvere lunare attaccata alla tuta, un odore fortissimo e inaspettato. Polvere da sparo e cenere bagnata. Sarà colpa dei rifiuti spaziali che ci sono in giro.

Alzate il volume e spostate gli oggetti fragili. Questa dovete ballarla assolutamente. Che sarà mai poi un lunatico? Un innamorato della luna? Uno che guarda la luna? Uno che ha la luna storta? Gazebo.

Avete presente quando caricate una pagina internet esce errore 404, la pagina non esiste? Beh, su quell'Apollo 11 ci fu l'errore 1202, che madonna, il panico un po' tutti. Poi si ruppe un interruttore e lo sistemarono con una penna. Applicate il finestrino dello sportello e ci mettete un cacciavite. E il modulo lunare fu guidato praticamente con carburante quasi a zero. E in tutto questo il presidente degli Stati Uniti, Nixon, aveva già preparato il discorso funebre. Si era portato avanti, non si sa mai. Era proprio un politico, eh. E in effetti non avevano nemmeno una polizza assicurativa i tre astronauti, eh. Sarebbe costata troppo, ma ne parliamo tra poco. Un po' di serotonina con The Blessed Madonna. Siete su Viaggiando Night in the Radio Show col vostro astronauta, vostro speaker, Saverio Lombardi.

Il termine lunatico indica una persona caratterizzata da un umore instabile, volubile, soggetto a sbalzi improvvisi d'umore. Io pensavo fosse bipolare uno così.

0: se pensate a spazio 1999 oppure Odissea nello spazio, film fatti 40 e passa anni fa, adesso sono estremamente lenti. Era tutto lento negli anni 70.
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

C'è un incredibile aneddoto che riguarda l'assicurazione sulla vita degli astronauti. Prima dell'Apollo 11 nessuna compagnia assicurativa voleva stipulare una polizza con i tre membri dell'equipaggio. Il rischio di morte era troppo elevato. Di necessità virtù, cosa fecero Armstrong, Aldrin e Collins? Durante la quarantena prima del lancio firmarono centinaia di cartoline e di autografi ufficiali. Li consegnarono a un amico fidato che il giorno del lancio e nei giorni successivi li portò nell'ufficio postale per farli timbrare. Se fossero rimasti nello spazio, quelle cartoline timbrate sarebbero diventati cimeli di immenso valore e le loro famiglie avrebbero potuto venderle per mantenersi. Fortunatamente sono tornate a riprendersi i loro autografi.

Le prime canzoni dei Pink Floyd erano Viaggi. Viaggi e Missioni Interstellari. Il genio psichedelico di Syd Barrett. Pensate che i Pink Floyd sono il primo gruppo ad essere volato nello spazio. Nel 1988, il 21 novembre, i cosmonauti sovietici della Soyuz 7 portarono una cassetta dei Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder, e la portarono nella stazione orbitante Mir. Questo ha reso i Pink Floyd il primo gruppo rock della storia ad essere ascoltato nello spazio. Beh, a saperlo nel 1988 potevo spedirgli una delle mie cassette. Prime trasmissioni. Magari la primissima. Tutte le volte che si inizia davanti a un microfono ti fanno dire quelle tre parole a cantilena tra un brano e l'altro. Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prove tecniche di trasmissione.

Cioè, voi siete tutti matti quando scrivete. Vi dico di interagire, ma poi mi viene da ridere, non faccio più la trasmissione. Qual è il colmo per un astronauta? Avere gli occhi fuori dalle orbite.

di Noro, Gigi D'Agostino, In My Mind. Era il 20 luglio 1969, alle 4:57, l'uomo ha messo il piede sulla luna. La conquista della luna oggi non è solo storia, con il programma Artemis siamo vicini a vedere l'essere umano calpestare di nuovo quel suolo. Per costruire una base permanente, stile base lunare Alfa magari. Per un'ora abbiamo parlato di spazio, dell'Odissea nello spazio con 4 kilobyte di RAM. Abbiamo raggiunto la Luna, abbiamo scoperto che qualcuno ha fatto la comunione per i fatti suoi. Che la polvere lunare puzza di polvere da sparo e cenere bagnata. E che se parti per lo spazio senza assicurazione ti conviene firmare degli autografi prima. Poi, mi raccomando, tutti a guardare Capricorn One, perché il complotto nel deserto. Perché alla fine è tutto un sogno, è tutta una favola. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, siamo andati sulla luna e tornati indietro, stiamo per atterrare. Ma la musica è cambiata, c'è Robert Miles. Vi ricordo di interagire con noi. E se avete voglia di mettervi un cuoricino sulla pagina Facebook o su Instagram, mettetevene due. Il viaggio continua. Voi alzate soltanto il volume.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla 91 Roma, aeroporto di Fiumicino, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada 12 Roma-Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino, in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Heart Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where are

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Ciao a tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart, ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro San Nibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
3: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
3: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
3: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
3: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Anche questa settimana arriva l'energia di Club Chart, i 20 brani più forti della settimana. Questa settimana Hang Game Over sulla nostra classifica What a Life. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. È rientrata alla grande ed è proprio Beautiful di Anima. E allora, let's go!

E dopo aver ascoltato nella posizione numero 20 Beautiful di Anima, siete pronti adesso a alzare il volume sulla nostra radio? Arriva la collaborazione che non ti aspetti, il Red Dance Topic con Loki Wanes, e rientra nuovamente sulla nostra classifica Dance, prendendo posizione numero 19 questa settimana.

Vi è capitato mai di avere una giornata storta, il cuore un po' pesante, ma di decidere comunque di ballarci sopra? Ebbene sì, arriva nella posizione numero 18, il brano perfetto. Lui è Sad Girl ed è scesa questa settimana sulla nostra classifica di meno 2.

I Can Wait, posizione numero 17 della settimana. Mettiamo le lancette dell'orologio all'indietro nel tempo, con una cassa dritta tutta nuova. Lui è il maestro del divertimento, Bob Sinclair, ed è sceso questa settimana sulla nostra classifica di

E adesso alzate il volume per una scarica di pura energia. Nella nostra classifica Dance Club Chart, nella posizione numero 16, questa settimana arriva You Hunt High, Me Hunt You. Ed è salita di +2 questa settimana. Yeah.

E adesso mettete le mani al cielo, perché sta arrivando una bomba atomica da festival. È il pezzo più suonato in assoluto dai migliori DJ del mondo. Nella posizione numero 15 questa settimana. Ed è Free Your Mind. Ed è salita questa settimana sulla nostra classifica di più 2.

0: E siamo arrivati nella posizione numero 14 questa settimana per DNA. Ed è scesa di meno 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

E adesso facciamo un salto indietro nel tempo con la nostra posizione numero 13 della settimana. I Need a Sign, anche questa settimana. Un mix perfetto tra nostalgia ed elettronica moderna. E lo viviamo insieme a LB1.

E adesso nella nostra classifica dance, posizione numero 12 questa settimana per Whisper, ed è salita di più 2. Arriva l'energia inconfondibile di un produttore che non sbaglia mai un colpo. Questo non è un semplice sussurro, è un vero e proprio terremoto da pista. Joel Corry.

E adesso avete presente quanto state vivendo un momento bellissimo, ma provate già un filo di nostalgia, perché sapete che sta per finire. Ecco, a voi arriva la spinta emotiva, l'energia giusta, nella posizione numero 11 della settimana. Ed è Happiness is So Side, nella posizione numero 11 della settimana. Ed è scesa di meno 1 sulla nostra classifica dance.

E siamo arrivati nella nostra classifica dance, posizione numero 10, mettendo insieme una delle voci più famose della storia della club culture mondiali e una delle band elettroniche più amate di sempre. Il risultato si chiama Rewind My Mind ed è salita sulla nostra classifica di più 2.

E adesso facciamo un salto indietro nel tempo, dritti al 1979. Ma saliamo a bordo di una macchina del tempo che viaggia a tutta velocità. Scaldate i motori, sulla nostra radio arriva R.M.M. Ring My Bell. Posizione numero 9 della settimana. Anche questa settimana.

indossiamo degli occhiali da sole e voliamo dritti a Ibiza. Arriva uno dei pezzi più cercati, desiderati e ballati di questa stagione. Alzate il volume, perché arriva! Questa è Silver Linus, nella posizione numero 8 della settimana. Ed è scesa di meno 1.

0: Cercaci anche sulle pagine social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica Dance Club Chart. E non dimenticare di seguire anche le nostre live TikTok sul profilo Corrado America DJ. Avrai la possibilità di diventare anche tu protagonista sulla nostra classifica dance.
1: Club Chart, la classifica dance di Corrado America DJ.
0: E adesso arriva il tormentone dell'anno. Sulla nostra radio, posizione numero 7 della settimana, sono gli Annotor con Talk to You. E questa settimana sono scesi di -2.

due posizioni. È il momento di unire la Scozia alla Francia in un unico viaggio elettronico pazzesco. Ecco Barry Can Swim con la sua favorita.

scarica la nostra app ufficiale e segui la nostra classifica dance sulle nostre pagine social. Segui anche le nostre dirette live su TikTok sul profilo Corrado Medica DJ. Diventa anche tu protagonista della nostra classifica dance.

E adesso è impossibile stare fermi quando partono queste sonorità. Arrivano i The Bauza, posizione numero 5 della settimana, con Lose Myself. Ed è salita di più uno questa settimana.

E adesso pronti a farvi travolgere da questa forza irrefrenabile. Ascoltiamo nella posizione numero 4 i The Bauza con Magnetic. E sono scesi sulla nostra classifica di meno 1.

E dopo Magnetic, siete pronti adesso a scoprire il podio della nostra classifica Dance Club Chart? Iniziamo subito dalla posizione numero 3. Questa settimana sono salite di ben una posizione. Ed è proprio Moving to the Sun. E allora, let's go!

a scoprire la nostra posizione numero 2 della settimana. E la regina del pop ci porta direttamente a New York a bordo di una macchina del tempo con la sua danzeria. Madonna, anche questa settimana si riconferma il secondo posto sulla nostra classifica dance.

E adesso i volumi della nostra radio sono al massimo, perché arriva proprio lei, la numero uno della settimana sulla nostra classifica Dance Club Chart. Ed è Woman, un tormentone impossibile togliersi dalla testa. Uno dei dischi in assoluto più suonati e ballati nei club e nei network di tutta Europa. Quindi alziamo il volume e godiamoci la nostra prima in classifica.

Grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa meravigliosa radio ogni settimana.

Bentornati amiche e amici di Arte Radio, buongiorno a tutti, siete su Pezzi Unici, io sono Vittorio Aimati e vi racconto le storie di chi resta scolpito nella memoria di tutti noi. Oggi varchiamo la soglia di un vicolo buio e salmastro del Porto Vecchio di Genova, dove l'odore del mare si mescola a quello del vino, a quello dei moli sferzati dal vento e della polvere calpestata da chi non ha mai avuto davvero una casa. Immaginate un fumo denso di una sigaretta consumata in un angolo d'ombra, le note sommesse e malinconiche di una chitarra classica accordata con cura artigianale e quella voce calda, roca, profonda, capace di caratterizzare gli ultimi e sputare in faccia ai potenti, la sua indignazione aristocratica. Oggi parliamo del principe degli anarchici, del poeta dei vinti e dei reietti. Oggi parliamo di Fabrizio De André. Nasce a Genova nel 1940 da una famiglia borghese illuminata. Fabrizio cresce coltivando una straordinaria cultura letteraria e musicale, influenzato dai poeti provenzali della chanson francese, ma da Georges Brassens e dalla grande poesia di poeta e scrittore. Sceglie però fin da subito da quale parte delle barricate stare, rifiuta i privilegi della sua classe sociale per schierarsi dalla parte dei marginali, dei dimenticati, dei diseredati. Con brani immortali come la canzone di Marinella, Bocca di Rosa, Il Testamento di Tito, oppure album epocali come Non al denaro, non all'amore né al cielo, oppure La buona novella, De André rivoluziona la canzone d'autore italiana strappandola ai salotti buoni e trasformandola in una trincea di libertà, di laica pietas e di feroce critica sociale. La sua vita artistica e personale è segnata da scelte radicali e coraggiose, dal trasferimento nei boschi della Gallura in Sardegna, dove per anni sperimenta la vita contadina e l'isolamento creativo, fino allo storico rivoluzionario tour con la premiata Forneria Marconi nel 1978, fino al capolavoro assoluto di Creusa de Ma nel 1984, un disco cantato interamente in dialetto genovese che anticipa di decenni la world music. Ma la ferita più profonda e trasformativa della sua esistenza arriva nel 79, quando lui e la compagna Dorighezzi vengono rapiti dall'anonima sequestra e tenuti prigionieri per 4 mesi sulle montagne sarde. Da quell'inferno, paradossalmente, Faber esce non con l'odio, ma con una compassione ancora più radicale per l'essere umano, culminata nel suo testamento artistico, l'album Anime Salve del 1996, scritto insieme ad Ivano Fossati. Quando la malattia lo strappa alla vita, nel gennaio del 99, a Genova si raduna una folla oceanica e commossa, un intero popolo di esclusi, di intellettuali e di gente comune si stringe attorno al suo feretro, consapevole di aver perso la voce più libera, più lucida e necessaria della coscienza italiana. E allora, per entrare nell'universo poetico di questo gigante assoluto, per sentire il brivido di una musica che sa di salsedine, di riscatto e di infinita tenerezza, facciamo spazio proprio alla musica e al suono e ascoltiamo le note immortali e sospese de Il Pescatore, con quel ritornello che è ormai un canto sacro, laico, della nostra memoria.

0: Bentornati in studio dopo Fabrizio De André. Eravamo rimasti alle luci crepuscolari del porto e alla figura fiera, disincantata e dolcissima di Faber. Ma la grandezza immensa di Fabrizio De André non risiede soltanto nella perfezione cristallina dei suoi versi o nell'aver reso la poesia alta una cosa da strada o da osteria. La sua vera grandezza consisteva nell'aver restituito la dignità integrale a chi la storia aveva calpestato: le prostitute, i ladri, i suicidi diversi, i diseredati di ogni latitudine. De André non ha mai fatto la morale dall'alto di un pulpito. Si è sempre seduto nel fango accanto agli ultimi, cantando la loro umanità ferita, senza pietismi, ma con una giustizia poetica disarmante. E pensateci bene, quanto siamo lontano oggi da quello sguardo? Viviamo in un tempo cinico, spaventato, intollerante, che cancella i poveri anziché combattere la povertà, che alza i muri e i recinti contro il diverso e che ha trasformato la solidarietà in un reato o in un fastidio da salotto. Ecco, De André ci ricorda l'esatto opposto, che dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior, e che la misura della civiltà di un popolo si giudica da come tratta i suoi ultimi. Lui ha dato la voce a chi non aveva voce, ha difeso la libertà contro ogni dogma e ha scelto la strada scomoda della coerenza fino all'ultimo respiro. Gli anni passano, i CD e i vinili girano sulle nostre teste, ma quella voce roca, quel timbro inconfondibile, quei versi scolpiti nel vento restano lì intoccabili nel pantheon della nostra cultura, a ricordarci che i pezzi unici non si imitano, si custodiscono come il bene più prezioso della nostra anima. Il nostro viaggio di oggi termina qui. Io sono Vittorio Aimati, questo è Pezzi Unici. La galleria di Pezzi Unici riaprirà presto e sempre alla stessa ora. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento con la programmazione di Art Radio.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice: www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Intervista. Musica d'altri tempi. Giovialità. Allora ricorda, Art Radio, il giovedì alle 24.

0: programmazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
1: Art Radio. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla 91 Roma, aeroporto di Fiumicino, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada 12 Roma-Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa alla fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Are you coming in or what?
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Art Radio. La storia continua.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

il meglio della musica in vinile. Su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21.30. Allora ricorda, 21.30, Vintage Club, il meglio del vinile, 70, 80 e 90.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: Ok, everybody listen up.
4: More music
5: all day, every day.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
8: Art Radio Prima.
9: Art Radio Prima.
8: Tutte le radio hit del momento.
9: In esclusiva per te.
4: More music.
10: We need to warn people.
11: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
11: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni, proteggiamo la natura.
12: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
13: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
12: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
13: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
12: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
13: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
14: Thank you.
0: sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Amici di Art Radio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Art Vintage, il programma da voi molto richiesto perché tratta tutti quegli artisti, cantanti, cantautori che si sono distinti nell'arco del tempo e che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama musicale sia italiano che internazionale. Con voi Roberto Tibaldi, eccomi presente, e oggi parliamo di un gruppo fantastico, gli Stadio, un gruppo musicale italiano che si è formato nel 1977 a Bologna. Gli attuali componenti sono Gaetano Curreri, voce e tastiera, Giovanni Pezzoli batteria, Roberto Drovandi al basso e Andrea Fornili alla chitarra. Il gruppo ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 con la canzone Un giorno mi dirai. Il gruppo ha una lunga genesi progressiva come band di accompagnamento di Lucio Dalla già a partire dalla metà degli anni 70. Il primo album del cantautore bolognese in cui compare la maggior parte del parco strumentisti che darà origine agli Stadio è Anidride solforosa. Nel 1975 i futuri Stadio presenti in questo album sono Giovanni Pezzoli alla batteria, Marco Nanni al basso e Fabio Liberatori alle tastiere. Gli stessi musicisti li ritroviamo nel 1977 nell'album Come profondo il mare. Al disco successivo Lucio Dalla, che esce nel febbraio del 1979, si aggiunge il chitarrista Ricky Portera. Alla vigilia del tour Banana Republic, che vede l'uno al fianco dell'altro, Lucio Dalla e Francesco De Gregori, che si fa invece accompagnare dai Sian. Alla NAP si aggiunge il tastierista e corista Gaetano Curreri, futuro cantante della band. La fondazione ufficiale del gruppo risale alla primavera del 1981 e lo stesso Dalla a sceglierne il nome, ispirato all'omonimo quotidiano sportivo bolognese. Nel corso della tournée estiva di Lucio Dalla, gli Stadio propongono le loro prime due canzoni, Grande figlio di puttana e L'energica chi te lo ha detto, rispettivamente lato A e lato B del loro primo singolo A 45 giri, che esce alla fine dell'anno. Le due canzoni fanno parte della colonna sonora del film Brotalco di Carlo Verdone, assieme al brano Un fiore per Al, anch'esso pubblicato nel primo LP della band Stadio, che esce nella primavera del 1982 per la RCA italiana e che vede la partecipazione di Dalla, Ron e Jimmy Villotti sull'intro di chitarra Il grande figlio di puttana come ospiti. Un fiore per Al è una lunga suite cantata da Ricky Portera insieme a Lucio Dalla. Il 1983 vede l'uscita su 45 giri di uno dei brani che segnerà indelebilmente la loro carriera, Acqua e sapone, per l'omonimo film di Carlo Verdone. Lo stesso anno accompagnano in studio e in tour Ron, con il quale registreranno anche l'album live Tutti i cuori viaggianti, che vedrà aggiungersi al gruppo il chitarrista ritmico Marco Bonino e al basso Claudio Golinelli, in seguito collaboratore fisso di Vasco Rossi, al posto di Marco Nanni, che invece suonerà il sassofono e le percussioni. Nel 1984 sono il Festival di Sanremo allo Stadio giungemmo ultimi. La canzone viene pubblicata all'intero album La faccia delle donne, che esce subito dopo il festival. Poche settimane prima del festival, il batterista Pezzoli, durante il tour che la band sta facendo con Dalla per l'album 1983, si ferisce gravemente ad un occhio mentre monta la sua batteria. Viene chiamato in sostituzione Massimo Cappa, giovane batterista emiliano, che parteciperà al festival e alle uscite televisive successive della band, anche in tour con Lucio Dalla, apparendo anche del videoclip del brano Dentro le scarpe, che diventa la sigla della trasmissione televisiva L'Orecchiocchio. Sempre nel 1984 partecipano alla colonna sonora di Vediamoci Chiaro, un film di Luciano Salce, che vede la presenza del brano Ti senti sola e le musiche originali di Liberatore, e si esibiscono a Vota la voce presentando il brano Porno in TV scritto per loro da Lucio Dalla. Alla fine dello stesso anno, grazie all'opportunità offerta dal gruppo Q-Disc, esce l'EP Chiedi chi erano i Beatles, che comprende anche la canzone omonima, uno dei più grandi successi degli Stadio, e che nel frattempo hanno reintegrato Giovanni Pezzoli alla batteria dopo il grave infortunio all'occhio. Gli altri testi saranno scritti dal paroliere di fiducia Luca Carboni. Il brano Vorrei entrerà a far parte della colonna sonora del film di Carlo Verdone, I due carabinieri insieme a Babà, Ballando e La mattina, entrambe presenti nel compact disc. Nel brano Vedovo, Armando e Signora si può ascoltare la voce di Lucio Dalla come corista. Questo mini album sarà l'ultimo con la formazione originale. Nel dicembre del 1985, dopo alcune partecipazioni televisive e live accanto a Dalla per presentare l'album Bugie, Fabio Liberatori, stanco della vita on the road, decide di uscire dal gruppo per proseguire la propria carriera di arrangiatore in studio e di registrazione. Lavorerà tra gli altri con Paolo Turci, Ivan Graziani e Mario Castelnuovo. È compositore per il cinema, soprattutto con l'amico Verdone. Lo sostituisce nei concerti il tastierista napoletano Aldo Fedele. Liberatori tornerà a collaborare con il gruppo in due album negli anni 90, Di Volpe di Vizi e Di Virtù, e Dammi 5 minuti. Bene, ci sono tante canzoni che hanno scritto gli Stadio, molto belle, soprattutto è grande la loro discografia. Per esempio nel 1982 gli Stadio, nell'84 La faccia delle donne, nell'86 Canzoni alla radio, nell'89 Puoi fidarti di me, nell'91 Siamo tutti elefanti inventati, nel 92 Stabiliamo un contatto, nel 95 Di volpi, di vizi e di virtù, nel 97 Dammi 5 minuti, nel 2000 Donne e colori, nel 2002 Occhi negli occhi, nel 2005 L'amore volubile, nel 2007 Parole del vento, nel 2009 Diluvio universale, nel 2011 Diamanti e caramelle, nel 2016 Miss Nostalgia. Bene, a questo punto avete sentito che sono tanti gli album scritti, cantati dai grandi Stadio, ma noi ve ne facciamo sentire una sola di canzone che a noi piace tantissimo e vi diamo l'augurio per una buona giornata e l'appuntamento al prossimo Art Vintage. Da Roberto Tibaldi è tutto, rimanete con noi e con il programma di Art Radio, scaricate la nostra app oppure potete ascoltarci attraverso web radio italiane, Radio Garden, radio.it, radio.net e soprattutto www.artradio.it. Potete ancora seguirci attraverso i nostri social su Twitch, YouTube, Facebook e Twitter oppure attraverso il sistema di Amazon Alexa. Detto questo, buon proseguimento con i programmi di Art Radio.
1: Dammi 5 minuti e chissà, se ti piacerò. Dammi 5 minuti

non è importante. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

0: Art Radio. La storia continua.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
6: Immagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
7: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta a meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano, l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
6: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
7: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
6: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6, 7-5.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
8: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
9: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
8: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
9: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
8: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.
1: Precisamente tu che

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
4: E io sono Chiara.
3: Casa calda, bolletta leggera.
4: Strategia I per risparmiare. E sono...

0: E oggi prepareremo le vostre case per l'autunno.
1: Ovvero come mantenere la casa calda e luminosa tagliando le bollette di luce e gas senza congelare al buio.
2: Sono pillole di AI.
0: Succede a tutti, appena arrivano i primi freddi e le giornate si accorciano, la paura della bolletta ci fa venire subito i brividi, più del freddo anche.
1: Accendi i termosifoni, scatta l'ora solare e ti ritrovi a guardare il contatore con l'ansia che gira come la trottola di Inception.
0: E la colpa comunque è sempre dei soliti errori. Riscaldamento sparato a casa in stanze vuote, spifferi invisibili dalle finestre e luci accese ovunque anche alle 5 del pomeriggio.
1: Per non parlare dei vampiri domestici, tutti quei caricabatterie, televisori e piccoli elettrodomestici in stand-by che continuano a succhiare corrente allegramente anche di notte.
0: Ma prima di mettervi tre piumoni addosso e girare per casa con una candela,
1: l'intelligenza artificiale ci aiuta a blindare la casa da sprechi e dispersioni.
0: Il primo passo per dominare il riscaldamento è usare Tado AI o Netatmo Energy.
1: Imparano l'inerzia termica delle vostre stanze e incrociano le previsioni meteo reali.
0: Spengono i caloriferi quando uscite e li riaccendono al punto giusto proprio prima che rientrate, evitando di scaldare i muri a vuoto.
1: E per scoprire dove state perdendo calore, usate un'app come Thermal Cam AI.
0: Ma questa è bellissima, ascoltate. Inquadrate infissi, porte, pareti con la fotocamera per scovare al millimetro ogni spiffero e perdita di isolamento termico.
1: Così potete sistemare le guarnizioni giuste ed evitare che il caldo della caldaia vori direttamente fuori dalla finestra.
0: E per quanto invece riguarda la luce elettrica dalle 17 in poi e i consumi nascosti?
1: Lì sfoderiamo la combinazione vincente con Philips Hue AI o Sensibo.
0: Pensate che regolano la luminosità delle luci smart adattandosi in tempo reale alla luce solare residua della giornata.
1: Aumentano l'illuminazione solo quando serve davvero, azzerando gli sprechi durante la fascia serale.
0: E infine, scansionate le vostre bollette con Switcho AI o installate Sense Energy Monitor.
1: Switcho trova in 3 secondi la tariffa sul mercato più economica per il vostro profilo di consumo.
0: Mentre Sense Energy Monitor riconosce la firma elettrica di ogni apparecchio di casa, individuando i dispositivi in stand-by che vi stanno rubando soldi silenziosamente.
1: Il risultato? Un'abitazione confortevole, calda, efficiente, con bollette decisamente più leggere.
0: E allora Chiara, recap!
1: Tado AI per gestire il riscaldamento, Thermal Cam AI per stanare gli spifferi, Philips Hue AI per le luci e Switcho AI con Sense per tagliare i consumi nascosti.
0: E io direi che anche questa settimana abbiamo imparato qualcosa e quindi buon weekend a tutti, alla settimana prossima!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando Art Radio.

ci fa dormire. Strappiamo una rosa con tutte le spine. Quanti segreti non dici, però ci siamo capiti. Lasciano segni, sorrisi.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla 91 Roma, aeroporto di Fiumicino, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada 12 Roma-Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
2: Attention! Attention.
3: May I have your attention, please?
4: Music, please. Pomeriggio time con Pietro Gaeta.
5: Hi everybody, my name is Pietro Gaeta. Pomeriggio time, this is program. Il venerdì c'è la nostra classifica. Ciao a tutti da Pietro Gaeta, 349-29-45914 oppure Pietro Gaeta 1982 @tiscali.it. 15 posizioni tutte da ballare. Allora, posizione numero 15 Samun High con Bougie Tonight. Posizione numero 14 Tebusa Loves Myself. Posizione numero 13 Roet 94 Forget the Gear. Posizione numero 12 Topic con Lucky Honest. Posizione numero 11 Hugel Ultra Latte Movement Song.
3: Posizione numero 15

0: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gaida. Pomeriggio Time.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: E allora siamo pronti con la posizione numero 10 fino alla posizione numero 6. Posizione numero 10, Kennedy con On and On. Posizione numero 9, Intercity, Turn Me On. Posizione numero 8, Poppa Nas con Work. Posizione numero 7, Fabian Pizar, Cadaves. Posizione numero 6, Clonet. Hey, everybody. Posizione.

Ed eccoci qua con le prime 5 posizioni. Posizione numero 5, I Teacher, Ring My Bell. Posizione numero 4, James Paul con Golden Stands. Posizione numero 3, Never Dull con Birthday Suite. Posizione numero 2, Oliven Aldes, A-E-I-O-U. Posizione numero 1, Stabile, Bob Sinclair, Tequila e Ibiza. Da Pietro è davvero tutto, l'appuntamento con il pomeriggio time a lunedì, un beso.

0: Radio. È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano, ennesimo incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato.
1: Resti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Calignano stava effettuando lavori edili sul tetto insieme ad altri due operai irregolari quando è precipitato. Il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
2: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre Nove. L'istituto, spiega il preside, è andato totalmente distrutto. Fortunatamente nessun danno al personale, soprattutto ai bambini. Dentro l'edificio, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 alunni. In località Petrosino, un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.
1: L'indagine sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
2: In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono i media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Gli agenti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.
1: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Art Radio.
4: Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti. Insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.
5: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
6: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
5: Davvero? E con quale gestore?
6: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
5: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
6: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 388-9306-84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

si magna bene veramente, dove la brace e i profumi di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
0: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
1: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
5: Inizia ora la nostra diretta.
1: Su Art Radio.
5: Resta sintonizzato.

0: Una canzone per te, una canzone in per studio, te. Claudia Mattacchioni.
1: Ed eccoci qua anche per quest'oggi, per questo venerdì. Sono esattamente le 16:58 minuti primi. Inizia l'appuntamento con una canzone per te, la canzone da voi scelta attraverso il 344-5653-899 oppure attraverso la nostra mail artradiodab@gmail.com. Le richieste ce ne sono tantissime e sono già arrivate durante il corso della settimana. Ringrazio come sempre alla regia Daniele Di Già, un applauso a lui come sempre, fedelissimo a questo spazio musicale. Ricordate, potete richiedere la vostra musica preferita degli anni passati, la musica di oggi e la musica italiana internazionale. Ciò che volete ascoltare, noi cercheremo di farvelo ascoltare. Mandami, Daniele, per favore, in sottofondo la prima canzone, quella che noi scegliamo per voi. E a noi piace ricordare i tempi passati, rispolverare la bella musica degli anni passati. I Depeche Mode, Enjoy the Silence. Facciamo una riflessione sull'amore. Depeche Mode.

Enjoy the Silence dei Depeche Mode, pubblicato nel 1990, una riflessione, dicevo, sull'amore, sull'intimità e sul peso negativo delle parole. Bella canzone che abbiamo voluto riproporvi per farvela ascoltare, per dedicarvela attraverso appunto Art Radio DAB Plus. La musica di Art Radio, quella che richiedete voi. Vi ricordo il numero di telefono, che comunque non serve ricordarlo, l'avrete imparato a memoria, che è il 344-5653-899. Diffidate dalle imitazioni, questa è la vera Una canzone per te. Vero? Vero? Sì, mi fa di sì con la testa il nostro regista. Adesso andiamo con la prima canzone richiesta attraverso il centralone di Art Radio. Dunque, ce ne ho tantissime. Che ne dite di ascoltare The Final Countdown di Europe? Un po' di sano rock non guasta mai per voi e per l'ascoltatrice di Art Radio.

non spegniamo Art Radio, l'ascoltiamo 24 ore al giorno, magari si potesse ascoltarla 24 ore al giorno. C'è chi lavora di notte, lo ascolta di notte, chi può di giorno, lo ascolta di giorno. State ascoltando Una canzone per te, il programma che va in onda ogni lunedì, ogni venerdì, on air, in diretta, qui da Art Radio appunto. Claudia Mattacchioni con voi, con la collaborazione di Daniele Di Già. Ciao ragazzi, per cambiare un po' vi chiedo mamma mè, dei Negrita. Buona musica a tutti, ed è Sara di Nettuno.

mamma mae, gruppo dei Negrita, richiesti al 344-5653-899, il numero magico da formulare per richiedere la musica che più vi piace, per fare i vostri saluti alla persona amata, alla persona amica, alla persona nemica, a chi volete. Qui si può fare una canzone per te insieme a Claudia, come sempre, lunedì, venerdì. Io adesso ti chiedo, siccome sono le 17:14, ci vorrebbe un buon... Già mi ha capito perché sta cercando, lo vedo che cerca.

partner ufficiale di Arte Radio, Caffè Fantini, dalla mattina alla sera, mattina, pomeriggio e sera, sempre questo ottimo caffè. Per informazioni chiamateci al 344-5653-899, poi noi vi daremo delucidazioni su questo Caffè Fantini per quanto riguarda il nostro sponsor. E per acquistare il Caffè Fantini, come dovete fare? Chiamate noi vi diremo come, quando e perché. Un saluto ad Arte Radio, ci dice questi amici. Avete Heaven di Bryan Adams? Ma come no, noi abbiamo tutto quello che volete ascoltare. Se è sì, quindi è sì, l'ascoltiamo volentieri, le amiche di Roma Nord. Ciao a tutte, un saluto a tutti, buon ascolto con la vostra Arte Radio.

piacciono proprio tanto questi jingle di Arte Radio, carissimo regista. Eh sì, restate qui con noi fino alle ore 18 con una canzone per te, la vostra musica richiesta al nostro 344-5653-899. Ricordiamo sempre questo numero perché qualche volta potreste dimenticarlo, non dovete farlo assolutamente. Mandate anche i vocali a questo numero tramite WhatsApp. Fateci ascoltare la vostra voce, fateci sentire le vostre voci. Noi ci fa tanto tanto piacere e diteci soprattutto, ci raccomandiamo, da dove ci chiamate. Ho detto tutto. Adesso posso andare? No, dobbiamo annunciare la prossima canzone. Ciao Arte Radio, mi piacerebbe ascoltare Sally di Vasco Rossi. La dedico a tutti gli amici in ascolto. Un saluto da Mona Lisa, dalla provincia di Frosinone. Ciao carissima.

dirti che bello amore. Sei lì, cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Badabadam. Vasco Rossi con Sally, grazie a chi ce l'ha richiesta, perché ci ha fatto tanto piacere riascoltarla. Senti che bel rumore, in sottofondo. Sì, c'è un bel rumore perché abbiamo un vocale e noi lo mandiamo in onda.
1: Ecco. Buonasera Art Radio.
0: Buonasera a te,
1: cara. Vorrei
0: ascoltare
1: la canzone di Raffaella Carrà, Innamorata.
0: Wow.
1: Grazie.
0: A te, carissima.
1: E un bacio a Claudia.
0: Grazie. Ricambio volentieri. Ciao.

0: Innamorata Raffaella Carrà, salutiamo la nostra salvatrice, un grande abbraccio da tutto lo staff di Art Radio DAB Plus, che mi piace dire questo, DAB Plus. Telefonateci, avete ancora 30 minuti a vostra disposizione, richiedete la vostra musica come ha fatto appunto Salvatrice, mandate un bel vocale, vogliamo ascoltare le vostre voci. Era l'anno 1983, invece adesso andiamo diciamo meno indietro, no? Con Bon Jovi, questa It's My Life. Ciao ragazzi! Oggi vado proprio con di Bon Jovi, It's My Life. Alziamo un po' il volume. Ma certo, eccolo qua. Questa canzone è richiesta da Joe Dilariano, che noi salutiamo e abbracciamo.
1: It's my

0: sempre al centro del tuo cuore.
1: Questo è poco ma sicuro, è al centro del nostro e del vostro cuore. Art Radio Dab Plus con Claudia Mattacchioni, una canzone per te. Chiamateci, mandate i vostri messaggi, richiedete la vostra musica, come ha fatto questa nostra amica. Ciao Art Radio, mi mettete Urlando contro il cielo di Ligabue? Grazie, buon rock a tutti. Grazie a te, ciao, ecco a te, Ligabue.

0: Ci siamo? Siamo in diretta? In direttissima su Art Radio. Io stavo facendo una cosa.
1: Che stavi facendo? Anche cosa... io stavo... Perché questo brano è proprio...
0: Fantastico, fantastico. Aspetta, fammi chiudere perché c'è una persona che canta. No, non la voglio sentire, no, ti prego. Allora, Ligabue ad Art Radio, grazie alla vostra richiesta al 344-5653-899. E adesso
1: voglio fare una dedica io.
0: Vai!
1: Al nostro direttore Roberto. Al nostro direttore Roberto vorrei dedicare questa canzone.
0: Anch'io gliela
1: di
0: dedico.
1: Di Antonello Venditti.
0: E la dedico anche a me stessa, perché io adoro questo brano, adoro Antonello Venditti. Peppino.

0: Una canzone per te. Una canzone in per studio, te. Claudia Mattacchioni.
1: Ed eccola qua, Claudia Mattacchioni in studio, dallo studio 1, mentre allo studio 2 c'è il DJ alla regia che riceve, che risponde alle vostre telefonate, prende le vostre telefonate, cerca la vostra musica, manda in onda la vostra musica preferita. Vogliamo ricordare un programma, una diretta di Art Radio per questa sera? Questa sera non perdete l'appuntamento con Vittorio Aimati dalle 21 con Ti racconto una storia. La sentiamo dalla sua
2: voce. Salve amiche e amici di Art Radio. Solo per dirvi che come ogni venerdì, anche venerdì 9 ottobre prossimo alle 21.08 andrà in onda su Art Radio Ti racconto una storia con Vittorio Aimati ai microfoni. Questo venerdì parleremo di uomini e donne che hanno capito una verità praticamente scomoda. L'opulenza e il successo sono gabbie di carta. La vera libertà risiede e inizia solo quando si ha il coraggio di mollare tutto per ritrovare se stessi. In questa puntata di Art Radio parleremo proprio di rifugi estremi. Partiremo da Claudio Canali e arriveremo a San Francesco. Ascolta il programma su Art Radio, Ti racconto una storia, ogni venerdì dalle 21.08. Ciao!
1: Quindi ci raccomandiamo, questa sera non perdete questo fantastico appuntamento con Vittorio Aimati, Ti racconto una storia, solo ed esclusivamente qui su Art Radio. E adesso ci ascoltiamo Francesco De Gregori con Generale. Clarissa Di Anagni ci ha richiesto questa canzone. Auguri papà per i tuoi 50 anni, ti voglio un mondo di bene. Francesco De Gregori.

0: Salutiamo tutti gli ascoltatori di Anagni, in particolar modo salutiamo il papà di Clarissa che oggi festeggia il 50° compleanno. Auguri da tutti noi di Art Radio, soprattutto da colei che sta trasmettendo in questo preciso momento il programma Una canzone per te. Auguri da Claudia Mattacchioni e dal regista di Già. Un vocale? C'è un vocale? Lo mandiamo subito in onda. Ascoltiamo.
1: Io vorrei ascoltare la canzone di Claudio Baglioni, Mille giorni di me di te. Buona serata.
0: A te carissima, eccola a te Claudio Baglioni, questa splendida canzone, un altro splendido ricordo che riascoltiamo grazie a voi che ce l'avete richiesto al 344-56-53899. Una canzone, no, non è una canzone, una canzone per te è questo programma. La canzone che ci ascoltiamo e ci ha richiesto la nostra amica è Mille giorni di te e di me.

0: Darby, che è colui che apre l'appuntamento con Note di Notte. Sapete quel programma che va in onda alle 23 del giovedì? Ecco, giovedì prossimo, grandi canzoni, grandi ospiti, e parleremo dei sogni. Quindi se volete interagire con noi, ricordate che potete farlo sempre allo stesso numero oppure mandare una mail.
1: Ma vogliamo ricordare anche gli altri programmi di Art Radio?
0: Certo che sì, li ricordiamo tutti i programmi on air di Art Radio. Allora, oltre
1: a
0: questo...
1: Il lunedì partiamo con... Sempre con Claudia partiamo il lunedì.
0: Sempre con me. Si apre sempre con me.
1: Sempre alle 17, una canzone per te. E poi la sera c'è Clienti da Incubo.
0: Ecco, un altro bel programma da seguire, perché la scorsa settimana ha avuto un grandissimo successo, anche perché è stato il primo appuntamento. Non pensavamo che avesse così tanto successo. Ci sono state tante telefonate, tante email, e ci fa tanto piacere, come fa piacere a questi ragazzi, Mirko e Marco, vi aspettano lunedì sera.
1: Poi il martedì c'è Maurizio. Allora, il martedì dalle 17 alle 18 c'è Mattia con Chuck Parliamone, poi la sera c'è il programma di sport, attualità e notizie di Maurizio.
0: Ecco, a proposito di Mattia, Chuck Parliamone, di che cosa parliamo?
1: Parliamo di cinema,
0: ecco, diciamo,
1: delle uscite cinematografiche che sono in programma nei vari cinema di tutta Italia.
0: Un ragazzo molto preparato sull'argomento, quindi anche questo un appuntamento da non perdere. Poi
1: esatto.
0: Ancora.
1: Poi il mercoledì arriva. Mercoledì prossimo
0: arriva
1: volume 0, dalle 17 alle 18 saranno ospiti Velvet Moonrise per parlare del brano che ha riscosso successo sui social.
0: Benissimo, quindi primo appuntamento.
1: Primo appuntamento, la prima puntata.
0: Zero, la prima
1: la prima e l'ultima, no.
0: Spera di no.
1: Puntata. Poi la sera c'è il programma di Dario, Art Studio Live.
0: Anche qui si parla
1: di musica.
0: Di musica, di artisti.
1: Di artisti.
0: È una radio di musica.
1: Esatto. Poi il giovedì.
0: Ma non solo di musica.
1: Ma non solo, ecco. Diciamo, anche musica live, cioè, perché no. Mercoledì scorso abbiamo ospitato Coffee, che si è esibito live qui nei nostri studi.
0: Bellissimo.
1: Quindi,
0: bellissimo anche i mercoledì.
1: Poi giovedì c'è Roberto Lanna con Beautiful Days.
0: Hai già sbagliato.
1: Perché giovedì che c'è?
0: Roberto Lanna Macroll.
1: Allora, scusa, Roberto Lanna Macroll mi perdonerà per questo errore. Dalle 21.08, lui è molto preciso, quindi 21.08 qui
0: molto
1: su Art Radio.
0: Molto professionale,
1: ecco.
0: Direi.
1: E la prossima ospite sarà Eleonora Crocetta, che verrà a raccontarsi.
0: Benissimo.
1: Ecco. E Maurizio sarà molto contento perché Eleonora Crocetta è la sua ospite che è venuta a presentare quel libro.
0: Ah, è vero, ecco. vero. Quindi
1: ascolteremo anche questo.
0: Venerdì
1: ci sarà sempre Claudia dalle 17 alle 18 con una canzone per te. La sera ti racconto una storia con Vittoria Aimati. E poi non diciamo che dal lunedì al venerdì c'è il programma sempre di Vittorio dalle 10, mi sembra, di mattina, che si chiama Pezzi unici
0: come Vittorio Aimati. Unico. Bene, siamo giunti al termine, sono le 17.58, carissimo mio amico, ti scrivo. Mandiamo un'ultima canzone in sottofondo, la mandiamo in sottofondo così lanciamo i saluti. Abbiamo lanciato i programmi di Art Radio, le novità di Art Radio. Noi vi ringraziamo, vi facciamo tanti complimenti perché ascoltate la nostra radio, quindi vi facciamo i complimenti perché meglio di questo non esiste, vero? Diffidate sempre dalle imitazioni, perché una canzone per te
2: scrivo
0: è solo qui.
2: Fonda,
0: ciao!
2: Contro sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
3: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnerre. Riporta l'ente radiotelevisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
4: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti, che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
3: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
4: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
3: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il 4 volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Verstappen è però investigato per aver superato Hamilton in regime di bandiere gialle e forse verrà penalizzato.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla 91 Roma, aeroporto di Fiumicino, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada 12 Roma-Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino, in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
7: Questa è Art Radio.
2: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

ahumati. E la polenta? Volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore. Ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una

dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

guardare per terra. Se lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
2: Art Radio. Solo grandi successi.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. This is

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. Art Radio, solo grandi successi.

Non sono insicuro che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sugli a squarciagola, non finivamo.

0: Radio. Amici di Arte Radio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Art Vintage, il programma da voi molto richiesto perché tratta tutti quegli artisti, cantanti, cantautori che si sono distinti nell'arco del tempo e che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama musicale sia italiano che internazionale. Con voi Roberto Tibaldi, eccomi presente, e oggi parliamo di un gruppo fantastico, gli Stadio, un gruppo musicale italiano che si è formato nel 1977 a Bologna. Gli attuali componenti sono Gaetano Curreri, voce e tastiera, Giovanni Pezzoli batteria, Roberto Drovandi al basso e Andrea Fornili alla chitarra. Il gruppo ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 con la canzone Un giorno mi dirai. Il gruppo ha una lunga genesi progressiva come band di accompagnamento di Lucio Dalla già a partire dalla metà degli anni 70. Il primo album è del cantautore bolognese in cui compare la maggior parte del parco strumentisti che darà origine agli Stadio è Anidride solforosa. Nel 1975 i futuri Stadio presenti in questo album sono Giovanni Pezzoli alla batteria, Marco Nanni al basso e Fabio Liberatori alle tastiere. Gli stessi musicisti li ritroviamo nel 1977 nell'album Come profondo il mare. Al disco successivo Lucio Dalla, che esce nel febbraio del 1979, si aggiunge il chitarrista Ricky Portera. Alla vigilia del tour Banana Republic, che vede l'uno al fianco dell'altro, Lucio Dalla e Francesco De Gregori, che si fa invece accompagnare dai Sian. Alla Nappe si aggiunge il tastierista e corista Gaetano Curreri, futuro cantante della band. La fondazione ufficiale del gruppo risale alla primavera del 1981 e lo stesso Dalla a sceglierne il nome, ispirato all'omonimo quotidiano sportivo bolognese. Nel corso della tournée estiva di Lucio Dalla, gli Stadio propongono le loro prime due canzoni, Grande figlio di puttana e L'energica chi te lo ha detto, rispettivamente lato A e lato B del loro primo singolo A 45 giri, che esce alla fine dell'anno. Le due canzoni fanno parte della colonna sonora del film Brotalco di Carlo Verdone, assieme al brano Un fiore Peral. Anch'esso pubblicato nel primo LP della band Stadio, che esce nella primavera del 1982 per la RCA italiana e che vede la partecipazione di Dalla, Ron e Jimmy Villotti e sull'intro di chitarra Il grande figlio di puttana come ospiti. Un fiore Peral è una lunga suite cantata da Ricky Portera insieme a Lucio Dalla. Il 1983 vede l'uscita su 45 giri di uno dei brani che segnerà indelebilmente la loro carriera, Acqua e sapone, per l'omonimo film di Carlo Verdone. Lo stesso anno accompagnano in studio e in tour Ron, con il quale registreranno anche l'album live Tutti i cuori viaggianti, che vedrà aggiungersi al gruppo il chitarrista ritmico Marco Bonino e al basso Claudio Golinelli, in seguito collaboratore fisso di Vasco Rossi, al posto di Marco Nanni, che invece suonerà il sassofono e le percussioni. Nel 1984 sono al Festival di Sanremo e allo Stadio giungemmo ultimi. La canzone viene pubblicata all'intero album La faccia delle donne, che esce subito dopo il festival. Poche settimane prima del festival, il batterista Pezzoli, durante il tour che la band sta facendo con Dalla per l'album 1983, si ferisce gravemente ad un occhio mentre monta la sua batteria. Viene chiamato in sostituzione Massimo Cappa, giovane batterista emiliano, che parteciperà al festival e alle uscite televisive successive della band, anche in tour con Lucio Dalla, apparendo anche delle videoclip del brano Dentro le scarpe, che diventerà sigla della trasmissione televisiva L'Orecchiocchio. Sempre nel 1984 partecipano alla colonna sonora di Vediamoci Chiaro, un film di Luciano Salce, che vede la presenza del brano Ti senti sola e le musiche originali di Liberatore, e si esibiscono a Vota la voce presentando il brano Porno in TV scritto per loro da Lucio Dalla. Alla fine dello stesso anno, grazie all'opportunità offerta dal gruppo Q-Disc, esce l'EP Chiedi chi erano i Beatles, che comprende anche la canzone omonima, uno dei più grandi successi degli Stadio, e che nel frattempo hanno reintegrato Giovanni Pezzoli alla batteria dopo il grave infortunio all'occhio. Gli altri testi saranno scritti dal paroliere di fiducia Luca Carboni. Il brano Vorrei entrerà a far parte della colonna sonora del film di Carlo Verdone, I due carabinieri insieme a Babà, Ballando e La mattina, entrambe presenti nel compact disc. Nel brano Vedovo, Armando e Signora si può ascoltare la voce di Lucio Dalla come corista. Questo mini album sarà l'ultimo con la formazione originale. Nel dicembre del 1985, dopo alcune partecipazioni televisive e live accanto a Dalla per presentare l'album Bugie, Fabio Liberatori, stanco della vita on the road, decide di uscire dal gruppo per proseguire la propria carriera di arrangiatore in studio e di registrazione. Lavorerà tra gli altri con Paolo Turci, Ivan Graziani e Mario Castelnuovo. È compositore per il cinema, soprattutto con l'amico Verdone. Lo sostituisce nei concerti il tastierista napoletano Aldo Fedele. Liberatori tornerà a collaborare con il gruppo in due album negli anni 90, Di Volpe di Vizi e Di Virtù e Dammi 5 minuti. Bene, ci sono tante canzoni che hanno scritto gli Stadio, molto belle, soprattutto è grande la loro discografia. Per esempio nel 1982 gli Stadio, nell'84 La faccia delle donne, nell'86 Canzoni alla radio, nell'89 Puoi fidarti di me, nell'91 Siamo tutti elefanti inventati, nel 92 Stabiliamo un contatto, nel 95 Di volpi, di vizi e di virtù, nel 97 Dammi 5 minuti, nel 2000 Donne e colori, nel 2002 Occhi negli occhi, nel 2005 L'amore volubile, nel 2007 Parole del vento, nel 2009 Diluvio universale, nel 2011 Diamanti e caramelle, nel 2016 Miss Nostalgia. Bene, a questo punto avete sentito che sono tanti gli album scritti e cantati dai grandi Stadio, ma noi ve ne facciamo sentire una sola di canzone che a noi piace tantissimo e vi diamo l'augurio per una buona giornata e l'appuntamento al prossimo Art Vintage. Da Roberto Tibaldi è tutto, rimanete con noi e con il programma di Art Radio, scaricate la nostra app oppure potete ascoltarci attraverso web radio italiane, Radio Garden, radio.it, radio.net e soprattutto www.artradio.it. potete ancora seguirci attraverso i nostri social su Twitch, YouTube, Facebook e Twitter oppure attraverso il sistema di Amazon Alexa. Detto questo, buon proseguimento con i programmi di Art Radio.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby, ripensaci.

0: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Casa calda, bolletta leggera.
2: Strategia I per risparmiare. E sono...

0: prepareremo le vostre case per l'autunno.
1: Ovvero come mantenere la casa calda e luminosa tagliando le bollette di luce e gas senza congelare al buio.
2: Sono pillole di AI.
0: Succede a tutti, appena arrivano i primi freddi e le giornate si accorciano, la paura della bolletta ci fa venire subito i brividi, più del freddo anche.
1: Accendi i termosifoni, scatta l'ora solare e ti ritrovi a guardare il contatore con l'ansia che gira come la trottola di Inception.
0: E la colpa comunque è sempre dei soliti errori. Riscaldamento sparato a casa in stanze vuote, spifferi invisibili dalle finestre e luci accese ovunque anche alle 5 del pomeriggio.
1: Per non parlare dei vampiri domestici, tutti quei caricabatterie, televisori e piccoli elettrodomestici in stand-by che continuano a succhiare corrente allegramente anche di notte.
0: Ma prima di mettervi tre piumoni addosso e girare per casa con una candela,
1: l'intelligenza artificiale ci aiuta a blindare la casa da sprechi e dispersioni.
0: Il primo passo per dominare il riscaldamento è usare Tado AI o Netatmo Energy.
1: Imparano l'inerzia termica delle vostre stanze e incrociano le previsioni meteo reali.
0: Spengono i caloriferi quando uscite e li riaccendono al punto giusto proprio prima che rientrate, evitando di scaldare i muri a vuoto.
1: E per scoprire dove state perdendo calore, usate un'app come Thermal Cam AI.
0: Ma questa è bellissima, ascoltate. Inquadrate infissi, porte, pareti con la fotocamera per scovare al millimetro ogni spiffero e perdita di isolamento termico.
1: Così potete sistemare le guarnizioni giuste ed evitare che il caldo della caldaia vori direttamente fuori dalla finestra.
0: E per quanto invece riguarda la luce elettrica dalle 17 in poi e i consumi nascosti?
1: Lì sfoderiamo la combinazione vincente con Philips Hue AI o Sensibo.
0: Pensate che regolano la luminosità delle luci smart adattandosi in tempo reale alla luce solare residua della giornata.
1: Aumentano l'illuminazione solo quando serve davvero, azzerando gli sprechi durante la fascia serale.
0: E infine, scansionate le vostre bollette con Switcho AI o installate Sense Energy Monitor.
1: Switcho trova in 3 secondi la tariffa sul mercato più economica per il vostro profilo di consumo.
0: Mentre Sense Energy Monitor riconosce la firma elettrica di ogni apparecchio di casa, individuando i dispositivi in stand-by che vi stanno rubando soldi silenziosamente.
1: Risultato? Un'abitazione confortevole, calda, efficiente, con bollette decisamente più leggere.
0: E allora Chiara, recap!
1: Tado AI per gestire il riscaldamento, Thermal Cam AI per stanare gli spifferi, Philips Hue AI per le luci e Switcho AI con Sense per tagliare i consumi nascosti.
0: E io direi che anche questa settimana abbiamo imparato qualcosa e quindi buon weekend a tutti, alla settimana prossima!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI!
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
4: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
5: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
4: Artradio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
5: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com
4: artradiodab@gmail.com Numero WhatsApp 344-56-53-899.
6: Buonasera dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca, sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
6: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore e, come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
7: Cani beagle utilizzati come cavi e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
6: Ammonta 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Ferrand. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
7: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump, e intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
6: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della federazione turca per sostituirlo è Arda Turan.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
8: L'informazione culturale di Artradio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Artradio. Autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Artradio. Scrivi oggi stesso.
9: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
2: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
3: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
2: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
3: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
2: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
4: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
2: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
4: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
2: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoarianaimportexport@gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
1: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera

Trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-6720-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

0: Così è cos'ha, Radio Show su Art Radio.
1: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'astro sex e il nostro Good Vibes.
0: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
3: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
3: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
3: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
6: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Papà, non ti hai l'occhito?
2: Cooking Soul!

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
6: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
5: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
6: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni, proteggiamo la natura.
7: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
8: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
7: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
8: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
7: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
8: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
9: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla 91 Roma, aeroporto di Fiumicino, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada 12 Roma-Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino, in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta vuole momette, que spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
2: Inizia ora la nostra diretta
1: su Art Radio.
2: Resta sintonizzato.

Amiche e amici, bentornati a Ti racconto una storia. Sono Vittorio Aimati e sono qui come sempre negli studi di Art Radio, dove ormai da 8 mesi teniamo viva questa nostra consuetudine fatta di parole e suoni, di storie e di canzoni. Bentornati a tutti voi che ci ascoltate. Ti racconto una storia esiste perché in un'epoca che corre troppo veloce, che consuma le parole prima ancora di averle pesate, sentiamo davvero il bisogno viscerale di fermarci. Questa trasmissione, Ti racconto una storia, nasce esattamente per questo, per riprenderci il tempo della riflessione, per aprire bauli polverosi, per accendere una luce sulle vite straordinarie, sui destini eroici e sulle fragilità umane che hanno fatto grande il nostro passato. La nostra radio è quindi questa trasmissione e tutta la programmazione di Art Radio la potete seguire dall'app dedicata che potete scaricare sui vostri strumenti, sul cellulare, sul tablet. L'app si chiama Art Radio, cercatela e scaricatela. Potete anche ascoltarci sul nostro sito istituzionale www.artradio.it o attraverso Alexa, anche sulle vostre radio digitali che avete in casa, ma anche quella in automobile. Avete altre opportunità per ascoltarci, una serie di piattaforme internazionali come per esempio Radio Garden, che è una piattaforma davvero internazionale, ma anche altre tipo Web Radio Italiana oppure Radio Net. Se volete parlare poi con noi lo potete fare inviandoci una mail o fare tutto attraverso il nostro numero WhatsApp, che è il 344 56 53 899. Potete mandarci i vostri messaggi sia di testo e vocali. Vi voglio ricordare la mail che è artradiodab@gmail.com. saluto in regia, al comando delle operazioni tecniche, il mio amico che si chiama Daniele Di Già, che vi saluta anche lui. Ed eccoci allora pronti alla puntata di oggi. Dopo aver aperto le porte dei nostri studi, varchiamo quindi la soglia della puntata di stasera. Vi invito a fare una cosa che nel nostro tempo facciamo sempre più raramente. Spegnete un momento il rumore. Immaginate di

aggrappata a una scogliera o dentro un faro solitario dove l'unica compagnia è il grido dei gabbiani. Stasera la nostra radio si spinge ai margini delle mappe, là dove i grandi solitari della nostra storia hanno scelto di ritirarsi per cercare la verità, l'arte e la pace. Stasera parliamo di isole deserte e di rifugi estremi. Lo facciamo però cominciando ad ascoltare le prime note, sospese e minimaliste. Ecco Franco Battiato e Alice.

Le note di questa canzone ci hanno appena traghettati oltre la linea della costa, là dove il mondo smette di fare rumore. Allora entriamo nel vivo del nostro viaggio di stasera, esplorando il primo dei nostri rifugi estremi, perché l'essere umano fin dall'alba dei tempi ha sentito il bisogno viscerale di fuggire dalla folla. Non è misantropia, non lo è almeno quasi mai, è il tentativo disperato di trovare un silenzio abbastanza profondo per poter ascoltare la propria voce interiore. Pensate a quel filosofo, ma anche poeta americano, Henry David Thoreau, che nel 1845 decise di lasciare la frenesia della città di Concord per rifugiarsi nei boschi incontaminati lungo le rive del lago Walden. Si costruì una capanna con le sue mani, spese pochi centesimi al giorno, misurò il tempo non con le lancette frenetiche dell'orologio, ma con il mutare delle stagioni, il riflettersi delle nuvole sull'acqua limpida, il volo delle anatre selvatiche, ma anche con il gelo dell'inverno che sigillava il lago nel silenzio. Non cercava la solitudine come una condanna o un esilio,

la cercava come autentico laboratorio di libertà e di riscoperta. Sapeva bene che l'uomo moderno rischia di perdersi tra mille cose futili, schiavo di un benessere che in realtà è soltanto una catena dorata. Nei suoi scritti ci ha lasciato una confessione che suona come un out-out per ciascuno di noi. Eccola. Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita e vedere se non fossi riuscito ad imparare quanto essa aveva da insegnarmi e non scoprire in punto di morte che non ero vissuto. Cioè vivere l'essenziale, spogliarsi del superfluo per tornare a sentire il battito del mondo. E per custodire questo spazio di riflessione facciamo spazio ancora una volta alla musica e ascoltiamo il secondo brano della nostra programmazione.

Le note di James Taylor ci hanno appena restituito il profumo del legno, era Carolina in my mind. Ci hanno restituito il fruscio delle foglie e la quiete immobile del lago Walden. Ma restiamo ancora per un momento accanto al poeta, filosofo Henry David Thoreau, perché l'esperimento che compì in quella piccola capanna non fu soltanto un ritiro bucolico, ma fu un vero e proprio atto di ribellione spirituale. Thoreau ci ha insegnato che la vera ricchezza di un uomo non si misura in base a ciò che possiede, ma in base a ciò che può fare a meno. In quegli anni trascorsi nei boschi, annotava ogni singolo centesimo speso per il cibo, calcolando che il lavoro necessario per comprare abiti eleganti o case sfarzose ci ruba la cosa più preziosa che abbiamo, il tempo della vita. La società ci vuole indaffarati, rumorosi, sempre in corsa verso traguardi che spesso non ci appartengono. Thoreau, invece, scelse di rallentare, di piantare i suoi fagioli all'alba, di osservare il ghiaccio sciogliersi a primavera, di ascoltare il canto di un uccello solitario, per capire che il mondo non ha bisogno di rumore per essere compreso. C'è una frase straordinaria nei suoi diari in cui ci ricorda che noi corriamo come se la vita fosse infinita, dimenticando però che ogni giorno che passa è un pezzo di eternità che ci scivola tra le dita. Vivere nella capanna significava riprendere il controllo di quel tempo, strapparlo all'ingranaggio della produttività cieca per restituirlo alla contemplazione, alla lettura, all'ascolto di se stessi e degli altri. Sapeva bene che gli uomini accumulano tesori destinati a logorarsi, ma dimenticano di coltivare il giardino segreto dello spirito. In fondo, ognuno di noi ha bisogno di costruire almeno una volta nella vita la propria capanna ideale, uno spazio interiore, cioè, ma anche fisico, dove rimettere in ordine le priorità, prima che il caos del mondo ci consumi e ci renda estranei perfino a noi stessi. E da questo bosco silenzioso adesso spostiamo lo sguardo verso un altro rifugio estremo, salendo ancora più in alto, dove la terra incontra il cielo. Prima di farlo però, ascoltiamo le prossime note della nostra programmazione musicale.

Il canto di Van Morrison con Into the Mystic ci ha portato dritti al di là della nebbia, a respirare l'aria pura degli spazi aperti. Ma il nostro viaggio tra le isole deserte e i rifugi estremi è chiaro che non si ferma qui. Adesso dobbiamo salire ancora più in alto, là dove la terra finisce e comincia il regno del silenzio e della roccia. Lasciamo i boschi di Thoreau e ci spostiamo sulle vette innevate delle Alpi per incontrare un altro grande solitario della storia, il pittore Giovanni Segantini. All'apice del successo e dei riconoscimenti nei salotti borghesi di Milano e di Parigi, Segantini compie una scelta radicale, quasi scandalosa per i suoi contemporanei. Prende la sua famiglia e decide di abbandonare la città per trasferirsi prima nei Grigioni in Svizzera e poi sempre più in alto, su un alpeggio solitario a 2000 metri di quota. Si chiama Maloja. Perché lo fa? Perché lassù, tra le nevi perenni, la luce non è filtrata dai fumi delle ciminiere o dalle convenzioni del mondo, è pura, è tagliente, è incontaminata. Segantini vuole dipingere l'aria, il sole che incendia i ghiacciai, la fatica antica e silenziosa dei pastori. Vive in una baita isolata, senza elettricità, con la moglie Bice e i figli, lavorando su tele gigantesche, messe all'aperto, con i colori che rischiano di gelare sui pennelli. La sua è una ricerca assoluta, un corpo a corpo con la natura, ma anche con se stesso. In quelle solitudini d'alta quota, l'artista capisce che l'arte non è un esercizio di stile, ma un atto di umiltà e di rivelazione mistica. Sapeva che per catturare la verità della terra bisognava spogliarsi di ogni orpello mondano, accettare il freddo, la fatica, la fame e il vento, quello sferzante che scuote le valli. Le sue tele diventano così cattedrali di luce e di silenzio, popolate da figure ieratiche che sembrano fuse con la roccia e con il cielo. Lavorava fino allo sfinimento, guardando il mondo da una prospettiva annegata ad altri uomini, convinto che la bellezza suprema vivesse solo dove l'aria si fa più rarefatta e il respiro del creato diventa udibile. E per accompagnare questo salto vertiginoso verso le vette e la luce incontaminata di Segantini, facciamo spazio ancora alla musica e ascoltiamo Lorena McKennitt.

La voce incantata di Lorena McKennitt, la canzone si chiama The Mama's Dance, e le suggestioni antiche di questa straordinaria artista ci hanno accompagnato lungo i confini lontani, tessendo una trama invisibile tra i suoni della terra e i respiri del cielo. Oggi ti racconto una storia e il sottoscritto sta parlando di isole deserte, di rifugi estremi, lì, diciamo così, dove ci si spinge fino ai margini delle mappe, dove i grandi solitari della storia hanno scelto di ritirarsi per cercare la verità, l'arte o la pace. È la stessa trama questa che Giovanni Segantini ha cercato disperatamente per tutta la vita. Lassù a Maiola, a Maloia, confinato sulle cime aspre e magnifiche, per Segantini dipingere non era soltanto un mestiere o un esercizio di bravura accademica, era un vero e proprio corpo a corpo con l'assoluto, un disperato tentativo di strappare alla materia la sua luce segreta. Immaginatelo, questo pittore straordinario in quelle giornate d'autunno in cui il vento delle Alpi taglia la faccia e il freddo minaccia di congelare i colori sulla tavolozza, per non parlare dell'inverno. Intorno a lui c'è il silenzio immobile della montagna, l'immensità della valle che si apre come un abisso di luce e la solitudine fiera di un uomo che ha scelto di voltare le spalle agli applausi facili dei salotti borghesi per mettersi a nudo di fronte alla creazione. Nelle sue ultime ore, mentre lavorava alla monumentale, al monumentale trittico della natura, la morte lo colse proprio lì, tra quelle vette che aveva eletto a sua patria spirituale. Segantini sapeva bene che per trovare la verità bisognava pagare un prezzo altissimo: l'isolamento, la fatica, la rinuncia al calore rassicurante della folla, ma sapeva anche che solo spogliandosi di tutto si riesce ad intravedere l'assenza, l'essenza delle cose. E da quel rifugio alpino intriso di luce e di vento il nostro cammino ai margini del mondo non si ferma, perché la geografia della solitudine è sterminata e attraversa i secoli. Adesso dobbiamo lasciare le nevi perenni per scendere lungo le coste battute dai morosi, ma anche perderci più in là, nell'immensità di un deserto di pietra, là dove la terra si restringe e l'orizzonte diventa l'unico interlocutore dell'uomo. Perché c'è un momento nella vita di ciascuno di noi in cui il rumore del mondo diventa davvero intollerabile. È allora che sentiamo il richiamo di un nuovo rifugio. Immaginate un faro solitario piantato su uno scoglio, sperduto nell'oceano Atlantico, sballottato dai flutti, dove il guardiano trascorre mesi interi senza altra voce che quella del vento e del mare. O immaginate la cella spoglia di un monaco nel deserto di Nitria, o la tenda di un esploratore che ha scelto l'ignoto per non sottomettersi alla meschinità della società. È qui che incontriamo il nostro terzo protagonista, un uomo che ha fatto del distacco dal mondo una forma d'arte e di salvezza interiore, un cercatore assoluto che ha compreso una verità semplice e spietata. Per rinascere bisogna perdersi e bisogna farlo lontano da tutti. Preparatevi, perché la nostra radio si spinge ancora più a fondo in questo viaggio tra i confini dell'anima. Adesso però continuiamo a fare spazio alla musica e ascoltiamo uno straordinario capolavoro di Ivano Fossati.

Dopo aver respirato il vento delle montagne e l'azzurro dei mondi lontani, il nostro viaggio tra le isole deserte e i rifugi estremi ci conduce adesso in uno dei territori più inaccessibili e bruciati dell'anima umana. Lasciamo i boschi di Thoreau, ma anche le nevi di Segantini, per addentrarci nella vita di un uomo che ha fatto della fuga e del continuo andirivieni una condanna e insieme una forma assoluta di libertà. Sto parlando di Arthur Rimbaud. Lo ricordiamo tutti come il fanciullo prodigio, il veggente, che a soli 20 anni aveva già bruciato le tappe della poesia francese, scompaginando le regole della lingua con versi infuocati e visionari. Ma a un certo punto, nel pieno di questa fama e di questa gloria, accadde qualcosa di incomprensibile per i suoi contemporanei. Rimbaud decide di smettere di scrivere, prende i suoi manoscritti, li getta via, o meglio, decide che la letteratura è una menzogna, un gioco borghese che non sa incidere sulla carne viva dell'esistenza, e compie il gesto più radicale della sua vita. Fugge da Parigi, poi ritorna, poi fugge dall'Europa, poi ritorna. Fugge dall'arte stessa, si imbarca, cammina per centinaia di chilometri sotto un sole implacabile, attraversa il Mar Rosso, si spinge fino in Asia e nel cuore dell'Africa, nell'altopiano brullo e polveroso di Harar, arriva in Abissinia, lì, lontano da tutto ciò che lo aveva reso celebre ma infelice, diventa un mercante, diventa un esploratore solitario che vive in tende di fortuna, commercia caffè, pelli, armi, parla con i carovanieri e i mercanti, dimentica che c'è un mondo letterario in Europa che già aveva cominciato ad idolatrarlo senza che lui però lo sapesse o magari lo volesse. Nelle lettere disperate che scrive alla madre e tutte le altre i conoscenti, scrive della sua solitudine, traspare un ritratto di un uomo consumato dalla febbre, dalla fatica, da una irrequietezza che non trova pace, ma che ostinatamente rifiuta di tornare indietro, e quando torna passa poco e poi riparte. Quella di Rimbaud non è una semplice velleggiatura esotica, è un esilio volontario, una discesa radicale nel silenzio, il tentativo estremo di cancellare quasi del tutto la propria identità per fondersi con la polvere, con il vento, con la terra, perché in fondo, ci dice la sua parabola straordinaria e dolorosa, arriva un momento in cui le parole, i versi non bastano più. I libri pesano troppo e l'unica salvezza possibile consiste nel perdersi nel deserto del mondo, là dove nessuno può più chiamarci per nome. E per questo dire, questo silenzio così aspro e febbrile, facciamo spazio alla musica e ascoltiamo Desert Rose di Sting.

Restiamo ancora per un battito di ciglia sotto quel sole implacabile dell'Africa accanto ad Arthur Rimbaud, perché c'è un'immagine nella parabola di questo genio che decise di farsi mercante di carovane, ma anche tanto altro, che non smette di interrogarci. Pensiamo a quando, ormai logorato dalla febbre, dalla fatica e da un cancro che avrebbe presto stroncato la sua vita a soli 37 anni, Rimbaud è costretto a lasciare l'Africa per tornare in Europa a Marsiglia su una barella. Nelle tasche non ha alcun manoscritto, non custodisce una sola copia dei suoi poemi, ha soltanto il denaro, poco tra l'altro, guadagnato con anni di sudore, commerci e solitudine, e un unico disperato desiderio: tornare laggiù, tornare a calpestare quella terra polverosa dove nessuno sapeva chi fosse, dove il suo nome non era un fardello ma era un guscio vuoto. Rimbaud aveva capito che una verità che fa paura all'uomo moderno: la vera libertà non consiste nell'essere riconosciuti, celebrati o inseriti nei cataloghi della storia. La vera libertà è nel coraggio di cancellarsi, nel disfare il proprio io fino a ridurlo a un granello di sabbia nel vento. Aveva cercato il silenzio assoluto lontano dai caffè di Parigi, scoprendo che la poesia più vera non è quella scritta con l'inchiostro sulla carta, ma quella vissuta sulla propria pelle, pagata con il prezzo dell'esilio e del distacco da tutto. Ma la geografia dei nostri rifugi estremi non ha confini, e la ricerca di un riparo dal frastuono del mondo prende forme infinite. Quindi lasciamo le piste sabbiose dell'Africa, le carovane silenziose di Rimbaud, per scivolare verso un altro luogo dell'anima, un altro avamposto dove il tempo sembra essersi fermato. Per accompagnare però questo nuovo passo e questo nostro nuovo viaggio, facciamo spazio ancora alla musica e ascoltiamo il prossimo brano che ci propone Daniele dalla regia.

Era Mauro Pagani con Domani. Dal deserto polveroso e implacabile di Arthur Rimbaud, dove la fuga prendeva le sembianze di una carovana errante sotto i cieli infuocati, ci spostiamo oggi in un luogo che sulla mappa geografica occupa appena lo spazio di una stanza, ma che nello spazio dell'anima si rivela invece immenso e vertiginoso come l'intero universo. Lasciamo quindi le piste dell'Africa per volare nel Massachusetts, quello del XIX secolo, precisamente a Amherst, per incontrare una donna che ha ridefinito il concetto stesso di rifugio estremo. Lei è Emily Dickinson. Se Thoreau cercò la libertà nei boschi di Walden, Segantini sulle vette innevate delle Alpi e Rimbaud tra le sabbie dell'Africa, Emily Dickinson scelse una via ancora più radicale e silenziosa. A un certo punto della sua vita, senza clamori, senza proclami, senza mai cercare la ribalta dei salotti letterari che pure la corteggiavano, decise di smettere e di uscire. Si ritirò nella sua camera, al secondo piano della sua casa di famiglia, chiuse la porta dietro di sé e non ne uscì mai più. Indossava soltanto abiti bianchi, come una sposa promessa a un amore invisibile o un'anima votata al mistero, e trascorreva le sue giornate cucendo fogli di carta in piccoli fascicoli fatti a mano, scrivendo poesie folgoranti, brevi come un battito di anima, profonde come gli abissi. Dalla sua finestra, protetta da tendini di pizzo, osservava il mondo scorrere, il passare delle stagioni, il giardino, il ronzio di un'ape, il passo frettoloso dei vicini, il mutare della luce sul prato. Non aveva bisogno Emily di viaggiare geograficamente, perché sapeva che la mente umana è un continente più vasto degli oceani, che per esplorare l'infinito non occorreva attraversare i mari, ma bastava scavare nel sottosuolo della propria coscienza. In quella stanza, che per molti poteva sembrare una prigione dorata o una bizzarria eccentrica, Emily costruì la sua fortezza inespugnabile contro la volgarità e il rumore del mondo. Sapeva bene che la vera compagnia non è quella della folla, soprattutto di quella che chiacchiera nei salotti. La vera compagnia è quella dei pensieri, che sanno abitare il silenzio. Dalle sue mani minuscole sono nati alcuni dei versi più alti e più rivoluzionari della letteratura di tutti i tempi, poesie capaci di dialogare con la morte, con l'eternità e con la grazia, con una lucidità che ancora oggi ci lascia senza fiato. La sua clausura non fu fuga dalla vita, ma pienezza d'esistenza vissuta a porte chiuse, nella certezza che il segreto delle cose si svela soltanto a chi ha il coraggio di spegnere i clamori esterni per mettersi in ascolto del sussurro divino. E per accompagnare questo viaggio immobile ma vertiginoso dentro la mente e la stanza di Emily Dickinson, facciamo spazio alla musica e ascoltiamo Sarah McLachlan.

Eccoci di nuovo in diretta su Arte Radio. Vi do le coordinate della nostra straordinaria radio. I contatti in DAB nelle radio da casa e in macchina attraverso la app che si chiama appunto Arte Radio, che potete scaricare sui vostri device. Il sito www.arteradio.it tramite Alexa, che potete accendere e farvi cercare appunto Arte Radio, ma anche attraverso le piattaforme radiofoniche internazionali come Radio Garden, Web Radio Italiane e Radio Net. Ci potete trovare anche sui social, quindi su Facebook, su Instagram, su TikTok, su YouTube, e abbiamo anche dei recapiti. Un recapito ad esempio WhatsApp, dove potete mandare i vostri testuali o i vostri vocali, 344-5653-899, 344-5653-899, artradiodab@gmail.com o artradioweb@gmail.com sono le nostre mail. Stasera Arte Radio si sta spingendo ai margini delle mappe, laddove i grandi solitari della storia hanno scelto di ritirarsi per cercare la verità, l'arte o la pace. Ti racconto una storia con Vittorio Aivati, sta parlando di isole deserte e di rifugi estremi. Abbiamo appena ascoltato la voce angelica e soffusa di Sarah McLachlan, che ci ha tenuti per mano custodendoci dentro quella stessa sospensione temporale che Emily Dickinson ha abitato per tutta la vita. Nella sua stanza di Amherst, protetta dal frastuono del mondo, la poetessa americana ha trasformato il silenzio davvero in un laboratorio alchemico, dove ogni parola era un peso esatto, un diamante grezzo levigato dall'isolamento. Non cercava il plauso dei contemporanei, sapeva che la vera gloria è spesso un malinteso, e preferiva affidare i suoi minuscoli fascicoli di carta cuciti a filo a un cassetto segreto, come messaggi lanciati in un oceano invisibile. Per lei la solitudine non era mai privazione, ma un banchetto lucido e sforzoso dello spirito, un colloquio continuo con le stelle, con la morte che era amica e con la meraviglia quotidiana di un petalo che si apriva. In quella clausura di quella stanza, scelta per amore della verità, Emily Dickinson aveva capito che il contatto con la folla spesso corrompe il silenzio e spesso corrompe il pensiero, mentre la solitudine è l'unico vero specchio in cui l'uomo può guardare l'infinito senza mentire a se stesso. Ogni suo verso era un taglio netto nella materia convenzionale del reale, un modo per strappare le cose alla loro apparenza banale e restituirle alla loro scabra, luminosa essenza. Rifiutando le convenzioni sociali e la mondanità soffocante del suo tempo, ha dimostrato che si può essere immensamente liberi anche dentro lo spazio ristretto di quattro mura, perché lo sguardo deve saper attraversare i vetri, e se lo fa può diventare davvero tempesta. E da questa stanza incantata, dove il tempo sembra essersi cristallizzato, il nostro viaggio tra rifugi estremi dell'anima riprenderà il suo corso, preparandoci a varcare nuovi e inattesi confini. Prima di farlo, però, vi voglio proporre ancora un suono a cui tengo particolare. Questo è lo straordinario Gian Maria Testa e la sua Tela di Ragno.

sveglia che suona sbagliata di primo mattino. E sono un cane che abbaia di notte, sono vernice che macchia il vestito.

sono

Era Gian Maria Testa con La tela del ragno, diciamo, non una canzone che ti fa meditare, ma un testo durissimo sociale sul pregiudizio e sul razzismo. In questo brano Gian Maria Testa dà voce al punto di vista dello straniero, del diverso, accumulando una serie di metafore che rappresentano tutto ciò che infastidisce, tutto ciò che disturba, tutto ciò che crea imbarazzo della quotidianità. La tela del ragno del titolo è praticamente la trappola dell'emarginazione. La canzone si chiude rivelando chi parla davvero: sono quello che tende la mano al semaforo rosso. Stavamo parlando di Emily Dickinson e lasciamo la quiete protetta della stanza di Amherst e le geografie contemplative della nostra memoria, perché il nostro viaggio continua tra i rifugi estremi dell'anima, ci spinge adesso lungo una strada polverosa e infinita, dritta verso il grande nord americano, per incontrare la storia e il mito incancellabile di Christopher McCandless, un giovane che nel pieno della giovinezza decide di voltare le spalle a ogni certezza borghese, alla laurea, al denaro e alle lusinghe di una vita comoda ma preconfezionata, per bruciare tutti i suoi documenti, donare i risparmi in beneficenza, battezzarsi con il nome di Alexander Super Trump e camminare leggero verso la libertà assoluta. La sua non è stata una semplice fuga adolescenziale o un capriccio estemporaneo, è stato un pellegrinaggio laico, radicale e doloroso, alla ricerca della purezza originaria della terra e dell'uomo, un cammino solitario che l'ha condotto passo dopo passo fino a quell'autobus, abbandonato nella natura selvaggia e indifferente dell'Alaska, trasformato per sempre nel tempio laico di ogni cercatore d'assoluto, dove il silenzio del creato sa farsi giudizio e rivelazione. In quel grande spazio bianco e solitario, lontano dalle ipocrisie e dai condizionamenti della civiltà industriale, Christopher ha cercato il confronto diretto con gli elementi primordiali, scoprendo che la natura non è soltanto un rifugio benigno, ma è anche una presenza severa, indifferente alle umane passioni, è capace di esigere il prezzo massimo di ogni autentica emancipazione. Quella tenda invisibile dello spirito che aveva guidato i suoi passi lungo le strade dell'America si è infine svelata nella sua forma più dura e grandiosa, ricordandoci che ogni vero viaggio ai confini del mondo è prima di tutto un viaggio vertiginoso e senza ritorno dentro le profondità inesplorate del proprio cuore. E la sua storia, impressa in quel magico e tragico epilogo nordico, continua a risuonare come un testamento spirituale scomodo e necessario.

capaci di interrogare la nostra sete di autenticità e di denunciare la gabbia dorata delle nostre abitudini quotidiane. Per questa storia, la canzone che ha contraddistinto il film proprio su McCandless, Into the Wild, è The Weather Society.

Dalla terraferma dell'Alaska e dai sentieri battuti da Christopher McCandless, il nostro viaggio fa un salto radicale adesso e si sposta là dove la terra finisce e comincia l'immensità liquida dell'oceano, perché il bisogno di rifugio estremo ha trovato nei secoli la sua espressione più assoluta non nei boschi o tra le nevi, ma su un fazzoletto di roccia isolato dal resto del mondo, circondato solo dal respiro eterno delle onde e dal grido dei gabbiani. E così entriamo nel mito moderno del naufragio e della scelta volontaria attraverso due figure che si fondono in un unico grande destino: il marinaio scozzese Alexander Selkirk e il guardiano italiano Mauro Morandi. Il primo, abbandonato nel Settecento per sua stessa scelta sulla disabitata isola di Mazet Tierra nell'arcipelago Juan Fernandez, divenne la carne, divenne il sangue e la disperazione che ispirarono a Daniel Defoe il personaggio immortale di Robinson Crusoe. Anni di solitudine assoluta, trascorsi a dialogare con le capre selvatiche, a contare il tempo sul ticchettio della pioggia e a imparare che la sopravvivenza non è soltanto una questione fisica, ma è una dura prova dello spirito contro il logorio del silenzio. In quel deserto d'acqua salata, Selkirk ha dovuto imparare a ricostruire se stesso dalle fondamenta, spogliandosi di ogni sovrastruttura civile fino a riscoprire il battito originario della propria esistenza. Secoli dopo, un altro uomo ha deciso di incarnare quel mito nel presente più reale e tangibile, Mauro Morandi, per decenni custode solitario dell'isola di Budelli nell'arcipelago della Maddalena. Ha protetto la sua celebre spiaggia rosa come un monaco, facendo della sua capanna un eremo a cielo aperto e del mare il suo unico specchio quotidiano. Anche per lui l'isola non è stata una fuga dal mondo, ma un ritorno alla misura autentica delle cose, un modo per difendere la bellezza fragile della natura contro la frenesia e la violenza della modernità. Due esistenze separate dal tempo, ma unite dallo stesso irrefrenabile richiamo: l'abbraccio totalizzante di un'isola deserta dove l'uomo si spoglia di tutto per tornare a misurarsi con la nuda essenza del creato, scoprendo che il silenzio, quando è abitato, sa farsi voce limpida dell'assoluto. Per questo momento ho scelto una canzone che profuma di mare e profuma di capolavoro. Fabrizio De André, Creusa de Ma.

Le note di Fabrizio D'André ci hanno appena restituito il profumo forte e viscerale di quel mare che bagna le nostre storie, quel Mediterraneo che è da sempre confine e promessa. E in fondo, sia Alexander Selkirk che Mauro Morandi hanno fatto del mare non una barriera, ma la soglia estrema di un dialogo ritrovato. Pensiamo alla fatica disperata di Selkirk su quell'isola cilena, sferzata dalle tempeste, costretto a fabbricarsi i vestiti con le pelle di capra e a ricoprire e a riscoprire il fuoco con due pietre per non sprofondare nella follia della dimenticanza, e poi specchiarvi dentro la scelta consapevole di Morandi, che su un'isola rosa, tutela come un tempio, ha scelto di abitare il silenzio per decenni proprio per tutela dell'isola, e non per fuggire dagli uomini, ma per difendere la purezza originaria di una bellezza minacciata. Entrambi ci insegnano che il vero naufragio non è trovarsi soli su un'isola deserta, ma è perdersi nel frastuono di un mondo che ha smesso di ascoltare la voce interiore. Quei giorni trascorsi a guardare l'orizzonte in attesa di una vela che forse non arriverà mai diventano così la misura esatta della nostra libertà, lo spazio vuoto in cui l'uomo, finalmente spogliato di tutto, torna a fare i conti con la propria anima e con l'infinito. In quell'isolamento radicale, la roccia e l'acqua salata diventano cartografie dello spirito, un promontorio invisibile da cui si scorge la vera misura delle nostre umane miserie. E mentre le onde continuano a infrangersi contro le scogliere lontane, scolpendo la memoria di chi ha avuto il coraggio di restarvi fedele, avvertiamo il bisogno insopprimibile di spostare ancora più in là i confini della nostra mappa interiore, lasciando che il mare ci conduca verso nuove e insospettabili geografie dell'anima. Stiamo per lasciare la spuma delle isole deserte per inoltrarci nei territori incandescenti e solitari di un altro grande cercatore di verità, un uomo che ha fatto della propria irrequietezza e del deserto un cammino spirituale senza ritorno. Restiamo ancora per un istante sospesi su questo confine d'acqua e di silenzio, mentre le onde continuano a ripulire la memoria da ogni scoria superflua. Ad accompagnarci ora in questo passaggio sottile, come un filo di voce che attraversa la penombra di una stanza vista mare, è la grazia meravigliosa, la grazia intensa e misurata di una mia amica che si chiama Ada Montellanico, che ci fa ascoltare il brano È.

il jazz intimo e misurato di Ada Montellanico, che ha appena restituito il senso di un abbandono volontario, di una sottrazione che sa fare spazio all'essenziale. Ma i rifugi estremi non appartengono soltanto ai poeti, ai marinai solitari o ai cercatori di terre selvagge. A volte le scelte radicali del distacco nascono anche dal cuore dorato e rumoroso del successo, laddove i riflettori non spengono l'inquietudine ma finiscono per accecare l'anima. È il percorso vertiginoso che unisce tre donne, tre parabole speculari in cui il patinato delle passerelle, dei set cinematografici e dei red carpet si è improvvisamente rivelato per ciò che era: una gabbia di specchi vuoti. Pensiamo a Dolores Hart, una straordinaria, bellissima, giovane promessa di Hollywood, che dopo aver recitato in due film, uno accanto a Elvis Presley e l'altro accanto a Marlon Brando, quindi all'apice del successo, a un passo dall'altare, decide di voltare le spalle a tutto, quindi ai contratti milionari, ai flash dei fotografi, alla gloria terrena, per chiudersi tra le mura silenziose del monastero benedettino di Bethlehem, diventando monaca di clausura. Una scelta radicale che non è stata una fuga, ma la risposta a una chiamata d'amore infinitamente più grande. Accanto a lei, con la stessa forza dirompente, c'è la storia di Olalla Oliveros, celebre modella e attrice spagnola, la cui vita sembrava racchiusa per intero tra le copertine delle riviste di moda, tra i servizi fotografici e le sfilate più prestigiose. Eppure, proprio mentre la sua carriera toccava lo zenith, un viaggio a Lourdes e un misterioso, profondo cambiamento interiore l'hanno spinta a indossare l'abito religioso delle suore di clausura dell'Ordine di San Michele, barattando i vestiti firmati e gli applausi con il saio e il silenzio di un convento. E infine Rosa Perez, un nome che evoca analoghi tragitti di svestizione e di ricerca, dove il clamore del mondo si arena contro il muro invalicabile della preghiera e del raccoglimento. Tre donne che ci dimostrano come il lusso, la bellezza esteriore, il plauso universale possano improvvisamente apparire inconsistenti di fronte alla sete di autenticità radicale. Ci ricordano che la ribellione più grande del nostro tempo, assordato dal rumore dell'apparenza, non consiste nel conquistare il mondo, ma nell'avere il coraggio di perderlo per ritrovare finalmente se stessi.

Bruno Risas, La verità. Dal set cinematografico alla cella di un monastero, dalle passerelle di moda al silenzio della clausura, le parabole di Dolores Hart o Lalla Oliveros e Rosa Perez ci lasciano in eredità una certezza scomoda e luminosa. Ci ricordano che l'opulenza, il successo, gli applausi del mondo non sono che una scenografia di cartone destinata a sgretolarsi di fronte alla sete bruciante dell'autenticità. La vera libertà alla fine non sta in ciò che accumuliamo, ma in ciò che abbiamo il coraggio di perdere, non nell'affannosa conquista del plauso, quello universale, ma nella grazia silenziosa della privazione, capace di restituirci finalmente a noi stessi. Eppure il nostro viaggio tra i rifugi estremi e le geografie dell'anima non si ferma ancora. Se il convento e il deserto sono i luoghi classici del distacco, che dire quando la chiamata a svestire i panni del successo arriva nel cuore pulsante del rock, nel pieno di una carriera sfolgorante? Accanto alle tre donne che abbiamo scelto prima e che hanno loro scelto il saio per sfuggire al frastuono dei riflettori, c'è un'altra figura straordinaria che incarna lo stesso identico radicale moto di sottrazione. Si chiama Claudio Canali. Era il leader carismatico e voce potentissima di un gruppo degli anni 70 del rock progressive che si chiama Biglietto per l'Inferno, una delle band progressive rock più geniali e più viscerali degli anni 70. Canali viveva il palco come un tempio, tra energia tellurica, consenso unanime, ma all'apice della notorietà, nel momento in cui il gruppo era pronto a consacrarsi definitivamente, accade l'imprevisto, accade l'impensabile. Claudio molla tutto, abbandona i microfoni, i concerti, i dischi e la gloria terrena per ritirarsi a vivere come eremita, prima tra i boschi e poi in una dimensione di assoluto raccoglimento spirituale, scegliendo il silenzio e la preghiera al posto degli stadi osannanti. Una transizione impressionante che ci porta dritti al cuore del nostro tema, la scoperta che, per trovare la vera voce dell'anima, bisogna prima avere il coraggio di spegnere ogni amplificatore. Voglio farvi ascoltare adesso proprio un brano di Claudio Canali e dalla band Biglietto per l'Inferno. Il pezzo si chiama Confessione.

Avete appena ascoltato la voce tellurica, disperata, magnifica di Claudio Canali. Ancora l'abbiamo sentito per un attimo in sottofondo, il frontman di quel capolavoro delle progressive italiano che furono appunto i Biglietti per l'Inferno. Negli anni 70 Canali era un vero animale da palcoscenico, dominava la scena con una energia davvero tellurica, la sua voce, come abbiamo ascoltato, graffiava le coscienze e il successo sembrava spalancargli le porte di una carriera sfolgorante. Eppure, proprio quando il rock ti chiede di recitare la parte della star, di alimentare il mito, di crogiolarti nel consenso, in lui è scattata una crepa profonda. Canali ha capito che quel frastuono non era libertà, ma era una gabbia dorata. Ma gabbia. Ha dismesso i panni della rock star, ha chiuso con i concerti i contratti discografici e ha scelto la via radicale del silenzio, ritirandosi a vivere come un eremita nell'Appennino tosco-emiliano prima e poi a Badia a Tebalda, e quindi tra i boschi, armato solo di zappa, di fede e di una povertà cercata come la più alta delle ricchezze. Dagli stadi osannanti al silenzio della cella, la sua è stata una dimostrazione che la musica più vera non ha bisogno di amplificatori, ma del coraggio di fare i conti con l'essenziale. E da questo eremo solitario il nostro viaggio non può che compiersi, tornando là dove tutto è iniziato, alle radici stesse di ogni spoliazione. Mentre ci avviviamo a chiudere questa lunga notte di esplorazioni e di fughe necessarie, il nostro pensiero e la nostra memoria vanno a colui che 800 anni fa ha inventato il più radicale, gioioso e rivoluzionario dei rifugi estremi, Francesco d'Assisi. In un'epoca che celebrava la potenza mercantile e la ricchezza dei comuni, Francesco ha scelto di sposare Madonna Povertà, spogliandosi nudo sulla piazza d'Assisi, restituendo le vesti al padre per indossare l'abito della terra, del vento e della fraternità universale. In questo anno che ne rinnova la memoria e l'attualità per noi, cercatori di senso, la sua figura si erge a faro definitivo di tutta la nostra trasmissione. Francesco ci ricorda che la privazione non è mai una mutilazione, ma è l'atto d'amore più grande per fare spazio all'infinito. Quando tutto crolla, quando il successo e l'opulenza ci soffocano, la via d'uscita è sempre la stessa: fare un passo indietro, spegnere le luci della ribalta e tornare a camminare scalzi, cantando la bellezza di un creato che non ci appartiene, ma che possiamo finalmente abitare. E per congedarci da questa lunga notte trascorsa ai margini del mondo, là dove il frastuono delle sirene si spegne e la voce dell'anima torna a farsi udire, non c'è saluto più luminoso. E quindi ascoltiamo insieme Dolce Sentire dalla magnifica interpretazione di Arisa.

siamo arrivati al capolinea di questo nostro lungo, intenso viaggio tra i confini dell'anima e le geografie dell'invisibile. Lo abbiamo fatto con Arisa, Dolce Sentire, ma stanotte abbiamo anche cercato rifugio lontano dal frastuono, seguendo le tracce di chi a un certo punto ha avuto il coraggio di dire basta alle lusinghe del mondo. Abbiamo aperto la nostra mappa con i solitari irriducibili, dal poeta che vagava nei boschi del lago Walden, a chi ha scelto il silenzio ostinato di un'isola deserta, fino alle anime inquiete che hanno cercato l'assoluto nei deserti e nella pittura. Poi il colpo di scena più vertiginoso, la fuga dal successo planetario, dai riflettori e dalle passerelle. Abbiamo visto Dolores Hart lasciare Hollywood per il saio di clausura, o Lalla Oliveros, Rosa Perez barattare le copertine patinate con la quiete del convento. E infine la voce tellurica e rock di Claudio Canali, che all'apice della notorietà, con il biglietto per l'inferno, ha spento gli amplificatori per ritirarsi a vivere come un eremita tra i monti. Altri ancora, lungo i secoli, hanno compiuto questo salto nel vuoto. Penso a chi ha abbandonato le certezze della scienza o della ricchezza terrena per farsi cercatore di verità nascoste, ricordandoci che la spoliazione non è una sconfitta, ma è l'unico modo per ritrovare il proprio vero nome. E a chiudere idealmente questo cerchio, a indicare la via maestra di ogni vera libertà, non poteva che esserci lui. Nell'anno che ne rinnova l'attualità e la memoria indelebile, il nostro pensiero e il nostro saluto vanno a Francesco d'Assisi, un esempio che va ben oltre il perimetro della fede, che appartiene a tutti, a credenti, a non credenti. È l'archetipo universale di chi ha avuto il coraggio di spogliarsi di tutto sulla piazza d'Assisi per farsi fratello del sole, del vento e di ogni creatura. Questa è stata la puntata numero 31 di Ti racconto una storia. Da Vittoria Aimati, da Daniele Di Già in regia e da tutta la squadra di Art Radio, l'augurio di custodire sempre nel caos dei nostri giorni la forza di un rifugio interiore e la bellezza di una vita semplice. Buonanotte a tutti, siate sereni.

0: Vorrai questo maglione rosso? O forse blu? Hai il 90% di sconto, giusto?
1: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

Art Radio On Air. Inviate i vostri messaggi vocali al 344-5653899 oppure una mail a artradiodub@gmail.com. Art Radio. La storia continua.

0: per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: The Nightlife. Storie e racconti di vita notturna, di città e di musica. Solo vibrazioni notturne con Dario Biondi.

Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di The Nightlife Stories. The Nightlife Stories, un viaggio ipnotico tra jazz, world music e soprattutto confessioni a luci basse, dove le storie non temono l'oscurità. Sì, infatti da quest'anno abbiamo apportato delle modifiche a quello che è il format della trasmissione e vi raccontiamo delle storie realmente accadute che hanno dell'incredibile. Questa sera vi racconteremo del famoso volo 5390, che è la storia realmente accaduta di un aereo dove il suo pilota era rimasto sospeso tra la cabina di pilotaggio e il vuoto. Io sono Dario Biondi e se volete potete trovare il mio profilo su Facebook o su Instagram. Salutiamo tutte le radio che ci ospitano anche questa sera. Noi siamo pronti a partire, soprattutto con la musica di The Nightlife.

The Nightlife con Dario Biondi. Abbiamo ascoltato un po' di musica prima di addentrarci a quella che è la storia di questa sera, che parla del volo 5390. Io vi ricordo che la versione podcast degli episodi che ascoltiamo durante le trasmissioni la potete recuperare sulle principali piattaforme digitali come Spotify, YouTube oppure Apple Music o anche Amazon Music, per poter riascoltare per intero le storie di The Nightlife Stories. Quindi volo 5390, tensione, emozione e sorprese. Buon ascolto!

A volte la differenza tra la vita e la morte è una frazione di millimetro. È il diametro di un bullone, è la forza di una stretta di mano. Benvenuti a questa nuova puntata, una puntata speciale. Oggi non vi raccontiamo solo un incidente aereo, vi raccontiamo un'odissea umana che ha dell'incredibile, una storia di sopravvivenza che ha sfidato ogni legge della medicina e della fisica. Siamo nel 1990, l'aviazione civile è nel suo momento d'oro, ma dietro la tecnologia e il comfort si nasconde l'errore umano. Un errore piccolo, invisibile, che sta per scatenare l'inferno a 5.000 metri di altezza. Domenica 10 giugno 1990, aeroporto di Birmingham. Il volo British Airways 5390 è pronto al decollo. Destinazione Malaga, Spagna. A bordo ci

0: Sono 81 passeggeri, famiglie in vacanza, coppie e uomini d'affari. In cabina di pilotaggio c'è il comandante Tim Lancaster, 42 anni, un pilota esperto, amato dal suo equipaggio. Accanto a lui il copilota Alastair Atkinson. Il decollo è perfetto. L'aereo, un Buck 111, si innalza nel cielo pulito dell'Inghilterra. I passeggeri slacciano le cinture, iniziano a sfogliare le riviste di bordo. Gli assistenti di volo iniziano a preparare il servizio della colazione. Alle 7.30 Lancaster e Atkinson si rilassano. L'aereo è in crociera. Tim slaccia la sua cintura di sicurezza per stare più comodo. È un gesto che compie ogni giorno, un gesto che tra pochi istanti si rivelerà quasi fatale.
1: The Night Life.

Senza alcun preavviso, il parabrezza sinistro, quello davanti al comandante, esplode verso l'esterno. La differenza di pressione è tale che l'aria all'interno viene letteralmente risucchiata fuori con la violenza di un uragano. Nigel Ogden, steward di bordo, è appena entrato in cabina con il tè. Viene scaraventato in avanti. La polvere, la condensa e gli oggetti volano ovunque, ma quando riapre gli occhi vede l'orrore puro. Tim Lancaster non è più sul suo sedile. Il comandante è stato risucchiato fuori dal buco del finestrino.

0: Lancaster non è caduto nel vuoto, non ancora. Le sue gambe sono rimaste incastrate tra la cloche e i comandi. Il suo corpo è fuori, schiacciato contro il muso dell'aereo dalla pressione del vento che soffia a 650 km orari. Nigel Ogden non pensa, si lancia in avanti, afferra le caviglie del comandante e si ancora al sedile. Alastair, l'ho preso, ma sta scivolando, aiutami! Alastair Atkinson, il copilota, è sotto shock, ma l'istinto prende il sopravvento. Deve pilotare un aereo che sta precipitando perché le gambe di Tim, incastrate, stanno spingendo il timone di profondità e l'aereo punta verso il suolo. La cabina è piena di nebbia per la decompressione e il rumore del vento è così forte che non riesce a sentire la torre di controllo. Fuori, Tim Lancaster sta vivendo un incubo che nessuno dovrebbe conoscere. È investito da un vento gelido a meno 17 gradi centigradi. L'ossigeno a quell'altezza è rarefatto. I suoi occhi sono spalancati per la pressione. Il suo corpo sbatte ripetutamente contro la fusoliera. Nigel all'interno sta perdendo la sensibilità alle braccia. Il gelo sta entrando anche in cabina. Le sue dita stanno diventando blu per il congelamento. Un altro steward, John Hayward, corre in aiuto e afferra la cintura di Nigel. Poi afferra anche lui le gambe di Tim.
1: Nigel, guardalo, ha gli occhi aperti, ma non sbatte le palpebre. Batte contro il vento. Nigel, credo sia morto.
0: L'equipaggio è davanti a un dilemma atroce. Se lasciano andare il corpo, Tim morirà sicuramente, se non lo è già. Ma l'aereo sarà più facile da pilotare. Se lo tengono, rischiano che il corpo venga risucchiato nel motore sinistro, causando un'esplosione e la morte di tutti gli 81 passeggeri. Atkinson urla: «Tenetelo, non lo lasciate!»

0: Acteson riesce finalmente a stabilizzare l'aereo a una quota dove si può respirare, ma ora deve atterrare. Sceglie Southampton. La pista è corta, l'aereo è pesante perché ha ancora tutto il carburante per la Spagna. In cabina passeggeri regna un silenzio irreale. Gli assistenti di volo hanno detto di prepararsi all'impatto. Nessuno sa che il loro comandante è appeso fuori dal finestrino come una bambola di pezza. Acteson effettua l'approccio. È solo, senza il suo comandante, con il vento che urla e i colleghi che lottano per non farsi trascinare fuori.
1: Stai ascoltando The Night Life.

Ore 7:55. L'aereo tocca terra. Una frenata disperata. L'aereo si ferma a metà pista. I soccorritori corrono verso il velivolo. Si aspettano di dover gestire una scena del crimine o un recupero di cadavere. Nigel Ogden molla finalmente la presa. Le sue braccia cadono lungo i fianchi, paralizzate dal dolore e dal freddo. I medici raggiungono Tim, ancora incastrato fuori dal finestrino. Lo tirano dentro. È coperto di sangue, livido, immobile. Poi un miracolo. Un piccolo colpo di tosse. Un rantolo. Il medico urla: «Mio Dio, batte ancora! È vivo! Presto, portiamolo via!»

Come è potuto succedere? Gli investigatori scopriranno qualcosa di agghiacciante. La notte prima, un tecnico della manutenzione aveva sostituito il parabrezza. Aveva usato 84 bulloni, ma invece di controllare il manuale era andato a occhio. Aveva scelto bulloni leggermente più sottili di quelli richiesti. Quella differenza infinitesimale, sotto la pressione del volo, ha fatto sì che il finestrino venisse sparato fuori come il tappo di una bottiglia di spumante.

Tim Lancaster è sopravvissuto. Ha riportato fratture al braccio destro, al polso, alla mano sinistra e un grave congelamento. Ma dopo soli 5 mesi di riabilitazione è tornato ai comandi di un aereo. Ogden, l'uomo che gli ha salvato la vita tenendolo per le caviglie, ha sofferto per anni di stress post-traumatico, ma è diventato un simbolo di dedizione assoluta.

Beh, cosa impariamo da questa storia? Che la tecnologia più avanzata del mondo non sarà mai all'altezza della volontà umana. In quei 22 minuti di terrore sopra l'Inghilterra, non sono stati i computer a salvare il volo 5390. Sono state le mani di un uomo che si è rifiutato di mollare la presa.

0: Sotto la coltre delle tenebre, la parte più autentica di noi prende vita e si diventa filosofi, poeti, musicisti, anche se non a tutti è dato il dono di tradurre le emozioni attraverso il linguaggio artistico, ma che importa? La notte è passione, malinconia, romanticismo, può emergere la sofferenza che il sole nasconde e sotto la magica energia della luna emergono i nostri più reconditi desideri accompagnati dalla nostalgia delle cose perdute che soffoca le lacrime sul cuscino.
1: The Night Life.

Anche per questa puntata di The Nightlife Stories insieme a Dario Biondi, io vi ricordo che potete trovare il mio profilo su Facebook o su Instagram, e se volete riascoltare in formato podcast le storie di The Nightlife cercatele su Spotify e sulle altre principali piattaforme digitali. Noi ci risentiamo la settimana prossima con una nuova puntata, nuova musica, nuove storie. Grazie a tutti, buonanotte.

0: Cat Radio. Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto. È la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
1: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16:30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento, con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre, oppure chiamaci allo 06 96351-21, oppure al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
1: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
2: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: music.
1: All day. Every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
4: Art Radio Prima.
5: Art Radio Prima.
4: Tutte le radio hit del momento.
6: In esclusiva per te.
0: More music.
7: We need to warn people.
8: Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali.

0: quiero.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.